0: Raggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo Tano seduto si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

adesso che sono qua, col mio vestito da prima comunione, perché alle feste dei grandi si va col proprio abito migliore.

sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, taliusto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Siamo tutti sabbia e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
2: Okay.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore.

sta tornando un altro inverno. Intristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte,

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Inside every mind, if you look, you will find there's a child who never grew old, who sings to the tree.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andate sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andati in combattimento, non siamo andati mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andati perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex For da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grado.

0: Ciao, sono Chicco Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
1: Compagno cittadino, fratello artigiano, teniamoci per mano.
2: Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza non è vita.

così che si fa. Io sono un uomo tranquillo, non mi spaventa più niente, e se mi guardo allo specchio non faccio incontri da dimenticare. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia,

0: e abbiamo tutti una certa canzone che certo ci salverà. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia che ci fa da colla.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Il discone della settimana.
3: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
4: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

14 amiche, un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi. E partiamo subito col botto, loro sono i Super Robots e questa è il grande Mazinga.

Ragazzi, io davvero mi sto commuovendo a sentire il grande Mazinga, ma adesso è arrivato il momento della sigla probabilmente più bella di tutte, ragazzi, ve lo devo dire, la più bella è questa. Titan 3, i

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, scritto al partito.

José per sempre nei nostri cuori, José insieme ai nostri valori, José trafitto da mille più dolori, José dipinto con tutti i colori.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

stato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

restano, sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Con tutto questo bomberismo riferito alle conquiste femminili di Bob Vieri, va a finire che qualcuno si dimentica che tipo di calciatore era questo signore, che tipo di carattere e di personaggio ha girato tante squadre italiane e non solo. Al di là dell'impatto fisico e tecnico sul reparto, Bobo è fantasia, ironia, ma soprattutto incazzature e colpi di testa. Vive il prime del calcio italiano tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 senza farsi intimorire da nessuno, legando con quasi tutti i calciatori che ha incontrato. Lascia un segno in tutte le squadre, se non tecnicamente, sicuramente caratterialmente. Ecco 5 episodi epici che lo hanno visto protagonista a partire dalla sua stagione incredibile all'Atletico Madrid, per finire con lo scontro con Marcello Lippi, con cui poi nascerà un grande rapporto. Con l'esito disgraziato della non convocazione ai mondiali del 2006. Nel mezzo c'è un film, una fuga e la storia di una Ferrari. Nella sua stagione all'Atletico Madrid, Cristian Vieri è stato una specie di tempesta ambulante, un grosso italiano che segnava in ogni modo contro ogni squadra. La stagione era quella del 97-98 che si è conclusa con 29 gol, nonostante un infortunio che gli fa saltare 19 incontri. Un episodio un po' troppo dimenticato di quella parentesi si è consumato nella sfida contro il Salamanca. Vieri è onnipotente. Segna il primo gol con una zampata, aggredendo la porta da dietro la linea dei difensori. Il secondo di testa, gravemente dimenticato in mezzo all'area di rigore. Il terzo è una bomba su rigore. E il quarto è di nuovo un'incornata su cross da punizione. 4 gol, capolavoro. L'Atletico però perderà 5-4. Per un attaccante perdere dopo aver segnato 4 gol è uno degli avvenimenti più frustranti che possa esistere. A Vieri sembra di aver scalato una montagna da solo e di averci trovato sopra. Il suo peggior nemico che si fa un selfie. Infatti torna negli spogliatoi e spacca tutto. Spacca proprio tutto, le panche per aria, tira giù gli armadietti e fa a pezzi tutto quello che trova. Penserà a pagare tutto il presidente Jesus Gil. Altro aneddoto. Stagione 2002-2003 ad Appiano Gentile. Fa caldissimo. Raccontata così sembra una storia strana già dal principio. Il riscaldamento in alcune stanze del centro sportivo è fuori controllo e a quanto pare in una di queste stanze dormono Luigi Di Biagio e Bobo Vieri, compagni di squadra da diversi anni, compagni di nazionale e amici. Una coppia che funziona molto bene per opposizione, uno più discreto e serio, l'altro estroverso e simpatico. Di solito quello insofferente è Bobo, che non si tiene nulla e facilmente fa quello che gli dice l'istinto. Ma in questo caso è Gigi a scoppiare, vuole andarsene via dal ritiro che l'Inter sta facendo sotto la guida tecnica di Hector Cooper, prima di una partita importante contro il Monza. Troppo caldo, non si riesce a dormire, l'aria è irrespirabile e rischia di venirgli anche l'influenza. I due escono in pigiama durante la notte e vanno a dormire a casa di Vieri. La mattina dopo tornano dall'allenatore, il quale per coprire tutto si inventa che hanno avuto la febbre e che sono tornati a casa. Secondo Cooper il fatto rimarrà nello spogliatoio, ma qualche ora dopo, su tutti i giornali, il titolo era in prima pagina. Di Biagio e Vieri, in discoteca tutta la notte.
Si dà il caso che Bobo Vieri abbia fatto anche l'attore e si dà il caso che sia stato scelto da Massimo Ceccherini per fare niente meno che Ivan Drago nel suo pazzo rifacimento di Rocky IV all'interno del film del 2000, Faccia di Picasso. Con i capelli a spazzola e i pettorali oliati potevamo quasi confonderlo con Dolph Lundgren. Inoltre, entrambi finiscono al tappeto. Notevolissima la scena del saluto ai capi di Stato sovietici, vagamente interdetti. E allora ce ne torniamo in Spagna. Dopo il 5-1 al Saragozza con tripletta, Bobo Vieri continua il suo momento assurdo con l'Atletico Madrid. In Liga si sente onnipotente e in attesa della sfida di Coppa UEFA contro il Salonico si organizza per una notte europea particolare. Chiama Futre, suo compagno di squadra nonché pupillo del presidente, e gli dice di mandare

silenzio, spezzando il cuore un po' a tutti, in primis al presidente. E allora non era giusto prendersi anche la Ferrari, che non ritirerà mai. Vieri e Lippi, due toscani. Uno di adozione per via del nonno, l'altro di nascita. Due caratteri non proprio tranquilli. E come spesso succede tra due personaggi del genere, per conoscersi si passa sempre per uno scontro. Era uno Juve-Atalanta del 1997 e Bobo era entrato poco prima della fine del primo tempo. Il rapporto tra loro non era mai stato rilassato. A Lippi non stava bene l'atteggiamento dell'attaccante e glielo faceva pesare ogni volta che poteva, perfino in campo, mentre il gigante gli passava davanti alla panchina. Durante l'intervallo di quella partita vola una parola di troppo e i due arrivano alle mani, proprio come se non aspettassero altro. Tutta la squadra si mette a dividerli. La sera stessa Peruzzi porta Vieri a cena nel ristorante dove c'è anche il mister. L'occasione è buona per riappacificarli. In quel momento nacque un grande rapporto e nel 2006 il CT della Nazionale si sarebbe portato Bobo fino a Berlino, se non fosse stato per quel maledetto infortunio che si fece al Monaco, dove era andato proprio per conquistarsi la maglia azzurra. Bobo Vieri, Living Like a Bomber.

Il 16 maggio 2004 giocava l'ultima partita della sua carriera Roberto Baggio, uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano. E il suo addio lasciò un vuoto che ancora avvertiamo. Come cantava Cesare Cremonini, non è più domenica da quando Baggio non gioca più. Ormai sono passati 17 anni dall'ultima volta in campo. Era il 16 maggio del 2004 e quella domenica sarà l'ultima volta che Roberto Baggio, il codino più amato dagli italiani, scenderà in campo con gli scarpini ai piedi. Il suo Brescia, allenato da Luigi De Biasi, verrà sconfitto per 4-2 dal Milan, neocampione d'Italia, guidato da Carlo Ancelotti. I rossoneri proprio quella domenica festeggeranno così il 17° scudetto della storia. Il destino ha voluto che quella fosse anche l'ultima domenica da calciatore di Roberto Baggio, che con la maglia del Milan 8 anni prima aveva vinto anche lui uno scudetto. I tifosi rossoneri non si sono dimenticati di lui e nonostante il passaggio del divin codino all'Inter nell'estate del 98, quando al minuto 39 del secondo tempo l'allenatore De Biasi lo sostituisce, l'ovazione dello stadio è tutta per lui. I tifosi del Milan e quelli del Brescia sono tutti in piedi per applaudirlo. Baggio si toglie la fascia, abbraccia il capitano del Milan e suo vecchio compagno di squadra in nazionale Paolo Maldini e poi si avvia verso la panchina del Brescia con le braccia alzate al cielo. Saluta tutti. Sarà la sua volta. Da quel giorno si dedicherà ad altro. 17 anni dopo, per dirla con un'altra star della musica italiana, Vasco Rossi, noi siamo ancora qua a parlare di lui, di Roberto Baggio, a ricordarci dei suoi 253 gol in campionato, in Serie A, realizzati con 7 maglie diverse, Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, in 20 anni di carriera. A parlare del pallone d'oro vinto nel 93 oppure della sua conversione al buddismo o ancora di quel drammatico passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nell'estate del 90 che scatenò l'inferno per le strade di Firenze. Ma ci ricordiamo anche e soprattutto di tante sue meravigliose giocate, come quella del San Paolo contro il Napoli ai tempi della Fiorentina, quando sotto gli occhi di Maradona Baggio scartò mezza squadra avversaria, compreso il portiere, per entrare in porta con il pallone ai piedi, proprio come aveva fatto Diego al Mondiale messicano qualche anno prima contro l'Inghilterra. O ancora, questa volta con la maglia della nazionale ai mondiali del 98, di quel tiro uscito di un niente nei quarti di finale, persi poi ai rigori contro la Francia. Se quel tiro fosse entrato, la storia di quel mondiale sarebbe stata diversa. Ci ricorderemo anche del suo cattivo rapporto con molti allenatori, da Capello a Sacchi, per finire a Carlo Ancelotti, che lo scartò ai tempi del Parma, per poi pentirsene qualche anno più tardi e scriverlo nel suo libro biografico Preferisco la Coppa. Non sarà così per un altro grande Carletto del calcio italiano, cioè Carlo Mazzone, che invece lavorerà fortissimamente alla sua coppa quando allenerà il Brescia. E Baggio a Brescia resterà per 4 anni, chiudendo lì la sua meravigliosa carriera, fino al minuto 39esimo di domenica 16 maggio 2004. Oggi, a distanza di anni, in tanti

l'impresa più difficile è spiegare cosa è stato Roberto Baggio ai ragazzi che per ragioni anagrafiche non l'hanno vissuto. Ci proviamo. Robby Baggio non aveva i muscoli del vostro Cristiano Ronaldo, era un uomo normale, con gambe seppur martoriate.

sondaggio non c'erano social, eppure era un fenomeno di massa. Era semplicemente un io. Aveva braccialetti, il codino, poi le trecce, poi si rasava, aveva gli scarpini azzurri ai mondiali quando tutto il mondo li portava neri, aveva la fascia di capitano buddista quando gli altri avevano

Murphy si mette subito in luce nelle formazioni giovanili, segnando negli anni 110 gol in 120 presenze, tanto che addirittura vengono a seguirlo dai paesi vicini quando gioca nella Beretti, dove oltre 1000 spettatori seguono ogni sua gara. A 16 anni è già un fenomeno,

viola arrivano in zona UE, grazie a Gianni Nardi e ai vincoli. Mette a segno 15 gol in campionato, 9 in Coppa Italia, per un totale di 24 gol stagionali. La stagione 89-90 arriva secondo nella classifica, ma

passa la vecchia signora per 25 miliardi di uso, una cifra mai vista da un momento nel mondo del calcio. Il giorno della conferenza stampa gli viene messa al collo la sciarpa della Juve, che però getta via. Un'azione che non verrà dimenticata dal popolo juventino, che non amerà mai in fondo Roberto Baggio. Come commentato da Antonio Caliendo, procuratore di Roberto Baggio, mi ricordo ancora la scena quando Baggio passò alla Fiorentina, dalla Fiorentina alla Juventus, in conferenza stampa davanti ai giornalisti gli misero al collo la sciarpa bianconera e lui la gettò via. Fu un gesto imbarazzante, io dissi che il ragazzo andava compreso, era come se avessero strappato un figlio alla madre. Ammetto che quella volta rimasi molto colpito anch'io. Con il Viola comunque in totale mette a segno 55 gol in 136 gare. I tifosi della Fiorentina non lo dimenticheranno mai. In ogni caso, alla Juve Roberto Baggio inizia a vincere qualcosa di concreto sul campo a livello di titoli e riconoscimenti personali. Anche in bianconero, purtroppo, la sua carriera è però costellata da infortuni ricorrenti. L'esordio di Baggio alla Juve è sempre a Napoli e sempre contro Maradona, che si impone nella finale di Supercoppa italiana per 5-1. In quell'occasione però Baggio sigla anche il suo primo gol in bianconero. Il primo anno in bianconero non è positivo, la Juve non si qualifica per le coppe europee nonostante acquisti faraonici e 14 gol di Baggio, 27 gol totali considerando le coppe. Toccante scena in un Fiorentina-Juventus quando Baggio si rifiuta di battere un rigore contro i suoi ex tifosi e la sua ex squadra. La Juve perderà quella partita 1-0 e in quell'occasione Roberto è applaudito dai suoi ex tifosi e raccoglie una sciarpa gettata da un tifoso dagli spalti. Un gesto che scatena il boato del pubblico. Baggio non dimenticherà mai il suo passato. Negli anni successivi Baggio mette a segno tantissimi gol e diviene il capitano della squadra bianconera, ma non vince molto. Solo una Coppa UEFA nella stagione 92-93 grazie ad una strepitosa finale disputata contro il Borussia Dortmund, nella quale mette a segno anche un gol da cinoteca. La Coppa UEFA vede Baggio protagonista assoluto della competizione, decidendo quasi da solo la semifinale e la finalissima, tanto da vincere il pallone d'oro del 1993. Nella stagione 93-94 la Juve arriva seconda in campionato dietro il Milan. Con il nuovo che avanza, Del Piero comincia la sua avventura in bianconera e il rapporto con la Juventus pian piano comincia a scemare. Il primo e unico scudetto vinto con la maglia della Juve è nella stagione 94-95, quella dopo il mondiale statunitense del 94. Un infortunio mette fuori gioco Baggio, che gioca poco quella stagione, sostituito con successo da Alex Del Piero. Nel suo ultimo anno è comunque decisivo con 8 gol segnati in sole 18 partite, soprattutto la sua griffa in un Juventus-Milan 1-0, che di fatto segna il passaggio di casacca. Infatti a fine stagione Baggio andrà proprio al Milan di Berlusconi. In 5 anni di bianconero vince uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa UEFA, oltre al prestigioso pallone d'oro del 93, un premio difficile da agguantare per un giocatore italiano, ma non della sua stazza. Con la Juventus supera Platini nel numero di reti messe a segno, con 115 gol in 200 partite. Nel 93 entra pure nella classifica Forbes, primo calciatore nella storia ad entrare nella top 40 degli sportivi più pagati al mondo. La Juventus, vista l'ascesa di Del Piero e i continui infortuni del Divincodino, decidono di non rinnovare con Baggio. Ed è così che Baggio si svincola dal club bianconero tra le proteste degli ultras bianconeri, proprio come era accaduto qualche anno prima con la Fiorentina. Baggio, come sempre, ha lasciato il segno anche tra i tifosi juventini, abituati ai grandi campioni. Ed è così che nel luglio 95 Baggio si accorda con il Milan, che per il suo cartellino sborsa a causa dei parametri UEFA, che in epoca pre-Bosman regolano il mercato degli svincolati, un indennizzo di 18 miliardi di lire. Esordisce in rossonero il 27 agosto seguente, nella vittoria esterna sul Padova per 1-2, e segna il primo gol nel successivo impegno contro l'Udinese, realizzando il definitivo 2-1. In rossonero rimedia subito un altro scudetto, il secondo consecutivo per lui, seppur con una squadra diversa, un vanto per pochi. L'attacco UEA Baggio-Savicevic si rivela uno dei più forti d'Europa. Per Baggio però, alla fine del campionato, sono solo 7 reti in campionato e 3 in Coppa UEFA. Con Capello il feeling non è eccezionale, ma alla fine dell'anno il tecnico più vincente della storia del Milan va via e viene ingaggiato da Barrez, che però nella stagione 96-97 verrà esonerato per richiamare Arrigo Sacchi, con il quale Baggio aveva già avuto screzi in nazionale. Al Milan si amplifica ancora di più lo scarso feeling con il tecnico romagnolo, con il quale le vecchie ruggini legate al Mondiale 94 non si sono mai affievolite del tutto.
Un rapporto tutt'altro che idilliaco, tecnicamente parlando. Il Milan della stagione 96-97 è anonimo. È anonimo proprio come Baggio, che segna solamente 9 reti totali, di cui 5 in campionato. In totale sono 19 le reti siglate in 67 partite in maglia rossonera. Al termine della stagione, Baggio verrà ceduto al Bologna. Con l'avvento dell'era Capello Bis finisce a sua volta la sua era rossonera e si concretizza il passaggio al Bologna a costo di saldo 5 miliardi e mezzo di lire. Un affare per Gazzoni Frascara, l'allora presidente del Bologna, più furbo del collega Ferlaino del Napoli, che declina l'affare, così come il Parma pronto ad acquistare Baggio, ma dovendo desistere per l'arrivo di Ancelotti in panchina, il quale non vorrà Roberto. Con i rossoblù gioca soltanto una stagione, ma memorabile, anche solo per la sua presenza in campo. Anche qui il rapporto con l'allenatore di allora, Renzo Olivieri, lo limita a tal punto che a fine stagione andrà via, finendo per accusarlo di essere in qualche modo invidioso della sua fama acquisita. Finisce male anche al Bologna, grazie al quale però Baggio conquista nuovamente la nazionale. Con il Bologna saranno 22 le reti realizzate in 30 partite, il suo record in una stagione di Serie A, al quale si aggiunge anche un gol di Coppa Italia. Al termine della stagione 97-98 il Bologna lo vende all'Inter di Moratti per 3 miliardi e mezzo di lire. La società vuole puntare decisa allo scudetto, potendo contare su un attacco formidabile con Ronaldo il fenomeno. Ma la sua avventura in nerazzurro non va bene in termini di concretezza e di titoli. L'allora tecnico Marcello Lippi, ad un certo punto dell'annata 99-2000, lo releca addirittura ai margini e lo costringe in qualche modo ad abbandonare la squadra. Giusto in tempo per contribuire alla qualificazione in Champions League con una sua rete decisiva nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari e nello spareggio contro il Parma, al passo d'addio in nerazzurro. Con l'Inter sono comunque 17 gol segnati in 2 stagioni, ma 0 titoli conquistati dal Divin Codino, pronto per una nuova avventura. Lo aspetterà il Brescia di Corioni, Mazzone e Hübner, che credono in lui per salvare il Brescia dalla Serie B. Con Carletto Mazzone e Pep Guardiola a centrocampo, il Brescia costruisce una squadra ricordata ancora oggi come una delle squadre più nostalgiche in assoluto. Nella sua prima stagione bresciana è decisivo per la salvezza, stagione 2000-2001, dove segna 10 gol totali, soprattutto uno importantissimo in un Napoli-Brescia 1-1, dove segna ancora nello stadio che fu di Diego, con una punizione d'antologia che recupera il momentaneo vantaggio napoletano nello scontro diretto per non retrocedere. Piccolo retroscena, Baggio, come tante altre volte in carriera, era stato vicino a vestire l'azzurro in estate, ma forse l'arrivo di Zeman o l'ingaggio esoso del calciatore non consentono la chiusura positiva della trattativa e consentono invece l'approdo del calciatore al Brescia. Un altro momento incredibile in quella stagione è anche il gol favoloso messo a segno da Baggio contro la sua ex Juventus a Torino, con Van der Sar beffato nel finale. La stella era naturalmente lui, in accoppiata con Dario Hübner, in una squadra composta anche da Pirlo, Guardiola, i fratelli Filippini e tanti altri ottimi calciatori. Con loro i bresciani ottengono il miglior piazzamento di sempre in Serie A, un 8° posto finale alle soglie della Coppa UEFA. Diventa l'idolo indiscusso dei Rigamonti, con la società che ritira la maglia numero 10 nel momento in cui annuncia il suo ritiro ufficiale dal calcio giocato. Avvenuto, come già detto, nel maggio 2004, con la sua ultima gara giocata contro il Milan, con tutto lo stadio in piedi, ad applaudire Roberto Baggio, il campione di tutti.

parliamo di inizi, mentre ci piove sporco in testa e battezziamo ogni giorno noi la nostra tempesta.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Siamo in mare da giorni, non tira un filo di vento. Peccato che su questa barca

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Galizia.
0: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
3: Unione Radiofonica Italiana.
4: Radio Maggio. Estación Nacional.
5: Radio Aeronía Internacional.
6: Esta es Radio Habana.
7: Something curious about this broadcast.
8: Keep the frequency clear.
9: La radio no parla d'altro.
10: Radio Pirata.
11: Radio Pirata. La radio nella radio.
12: La radio raccontata alla radio.
13: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
14: Il discone della settimana.
15: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di Radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
16: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di A-Dot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

resta lì senza che si possa spegnere. Sembra quasi provare a guidare una zattera alla deriva, ma senza darle un'indicazione.

0: E adesso Carletto il principe dei mostri.
1: Sono il vostro Frankenstein.
2: Io sono il conte Dracula, ulala.
3: Io sono l'uovo lupo famelico.
4: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
1: Sono buono e stritolo.

0: questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento e alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io

chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. L'igiene egoista,

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

E non ti preoccupi troppo degli sguardi, perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che fanno.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. E il tempo affonda nel mare.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Radio.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialista.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
16: La radio, compagna di sempre.

0: Agi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei, con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia. Creato dalla classe seconda A FM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
1: Buongiorno a tutti e tutte, questo è Contemporaneamente, il podcast redatto dalla classe seconda FM dell'Istituto Pacinotti di Pisa. Io sono Jacopo Marchi e in questo episodio parlerò delle onde del cambiamento in America Latina, l'evoluzione delle fasi storiche latinoamericane nel contesto delle vicende storiche internazionali post Seconda Guerra Mondiale.

0: Le vicende politiche, con i relativi risvolti economici e sociali che hanno interessato l'America Latina fra il 1950 e il 2020, si sono svolte per la parte sino al 1991, nel contesto dei due periodi storici concomitanti che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra. In considerazione di ciò, per meglio contestualizzare gli accadimenti, abbiamo ritenuto necessario inquadrare entrambi brevemente. Per primo, la decolonizzazione, dura dal 1945 al 1975, durante la quale le ex colonie in Africa, Medio Oriente, Asia meridionale e sud-est asiatico hanno raggiunto l'indipendenza. In questo periodo è emerso il concetto di terzo mondo, costituito dalle ex colonie indipendenti, che si distingueva dal primo mondo, ovvero i paesi capitalistici, e dal secondo mondo, ovvero i paesi socialisti. Le ex colonie, tuttavia, hanno ereditato profondi squilibri sociali, anche perché spesso risultavano caratterizzati da un'anarchia filocoloniale al potere. Conseguentemente, la maggior parte dei popoli, una volta divenuti indipendenti, hanno dato vita a movimenti per la giustizia sociale, cercando di instaurare modelli socio-economici più equi. Per secondo abbiamo il bipolarismo, che dura dal 1945 al 1991, durante il quale il mondo si è diviso in due sfere ideologiche, il primo mondo contrapposto al secondo mondo. Questa divisione è portata alla guerra fredda, che dura dal 1945 all'89. Un conflitto che non è mai sfociato in uno scontro diretto tra due superpotenze, ovvero Stati Uniti e Unione Sovietica.
1: One of the primary objectives of the foreign policy of the United States is the creation of conditions in which we and other nations will be able to work out a way of life free from coercion. At the present moment, in world history, nearly every nation must choose between alternative ways of life. The choice is too often not a free one.
0: Le ex colonie, che nutrivano un comprensibile risentimento verso le ex potenze coloniali, in alcuni casi hanno guardato con favore al socialismo. Anche l'America Latina, seppur già indipendente all'inizio del XIX secolo, è presto finita sotto l'influenza statunitense. In questa fase si sono sviluppati movimenti progressisti, molti dei quali sono tuttavia stati repressi da colpi di Stato, impedendo un cambiamento di rotta nei paesi del subcontinente che, in base alla dottrina Monroe del 1823, dovevano rimanere assoggettati all'influenza geopolitica degli Stati Uniti. Questo processo storico in America Latina si è verificato con il periodo del trentennio buio, che dura dagli anni 50 agli anni 70, in cui hanno prevalso dittature violenti e feroci come in Argentina, Cile, Brasile, Paraguay, Uruguay e Nicaragua, e democrazie autoritarie. Questi regimi hanno non solo violato i diritti umani, ma hanno anche ostacolato lo sviluppo economico a causa dello sfruttamento delle risorse da parte delle multinazionali estere e del saccheggio delle risorse statali da parte del blocco civico-militare interno instaurandosi al potere. Ora, avendo fatto un quadro generale della situazione, parleremo della transizione alla democrazia. Negli anni 80, molti paesi latinoamericani hanno sperimentato un graduale ritorno alla democrazia, ma spesso la transizione è stata ostacolata dalla presenza nella vita politica di ex leader delle dittature civico-militari, che hanno avuto garantita l'impunità attraverso leggi speciali, come Pinochet in Cile. In molti paesi il legame tra militari, dittatori, deposti e potenti oligarchie ha ostacolato lo sviluppo di regimi democratici e politiche socialmente orientate al progresso sociale. La transizione dalle dittature è avvenuta in modo diverso nei paesi latinoamericani e si può definire conclusa solamente con l'approvazione di nuove costituzioni. Ad esempio, in Argentina la dittatura durò dal 76 all'83.
2: Il 24 marzo del 1976 c'è il colpo di Stato in Argentina, le forze armate prendono il potere, anche se già da prima, da un anno e mezzo prima, avevano cominciato a controllare attraverso diverse forme la situazione in Argentina. Depongono un stato un governo democratico, però molto in crisi, e prendono il potere e iniziano una repressione molto forte, molto sanguinosa, che porta alla scomparsa di 30.000 persone, 15.000 morti, quasi 20.000 detenuti e circa intorno a 1.000.000 di esiliati.
0: La nuova Costituzione venne approvata invece nel 1994, mentre in Brasile dal 1965 al 1985, e la nuova Costituzione fu approvata nell'88. Ci sono stati due paesi che hanno adottato costituzioni innovative e più avanzate per quanto riguarda i diritti. Una di queste due è la Bolivia, sotto la guida di Evo Morales. Nel 2009 la Bolivia ha approvato una nuova costituzione diventando lo Stato plurinazionale di Bolivia. Evo Morales guidò una rivoluzione indigenista democratica, unendo movimenti sociali e indigeni, riuscendo a diventare presidente alle elezioni di fine 2005. La nuova costituzione riconosce la multiculturalità e garantisce i diritti dei popoli indigeni.
3: Yo siento que es importante la dignidad de todo boliviano y hoy día, con su voto así impuesto, Bolivia lucha primero por su unidad, por su identidad y esperamos esa voluntad tan soberana, tan espontánea del pueblo boliviano sea escuchado por algunos sectores opositores para que juntos...
0: Il secondo paese invece è l'Ecuador, sotto la guida del presidente Rafael Correa. Nel 2008 l'Ecuador ha approvato una nuova costituzione con il 63% dei voti favorevoli in un referendum popolare confermativo. La nuova Carta Magna, con 444 articoli, introduce lingue indigene, riconosce i diritti collettivi e promuove la democrazia diretta. Solo un paese non è riuscito a superare questa fase di transizione, ovvero il Cile, a causa della dittatura di Pinochet durata dal 1973 al 1990. La dittatura di Pinochet azzerò il ruolo dello Stato e privatizzò tutte le proprietà statali e i servizi a beneficio della popolazione. Patricio Aylwin, il primo presidente post-dittatura, dichiarò che quella cilena rappresentava una democrazia nei limiti del possibile, perché era limitata dalla presenza di Pinochet, che aveva mantenuto il ruolo di capo delle forze armate. La transizione si sarebbe finalmente potuta concludere nel 2022, quando si arrivò al referendum per l'approvazione di un nuovo testo costituzionale, che però venne respinto dal voto popolare e quindi rimane tuttora in vigore la Costituzione di Pinochet, introdotta nel 1980 durante la sua dittatura. Ora parleremo della prima stagione dei governi progressisti. La prima stagione dei governi progressisti ha segnato il risveglio delle rivendicazioni sociali e politiche in America Latina. Questo cambiamento di fase politica, influenzato dal fenomeno zapatista in Messico nel 1994, viene sancito dalle elezioni di Lula in Brasile nel 2002. Diversi paesi latinoamericani hanno successivamente sperimentato coalizioni di sinistra e centro-sinistra che hanno attuato riforme economiche significative e si sono impegnati per il rispetto delle istituzioni democratiche e dei diritti umani. Tuttavia, questi governi non hanno sempre soddisfatto completamente le richieste dei movimenti sociali e indigeni. Alcuni governi oligarchici hanno continuato politiche economiche a favore delle multinazionali, mentre alcuni progressisti come Manuel Zelaya in Honduras nel 2009 e Fernando Lugo in Paraguay nel 2012 hanno subito colpi di Stato soavi e conseguenti cambiamenti politici a favore delle destre. Gli Stati Uniti, per contrastare questo processo di emancipazione latinoamericana, hanno cercato di estendere l'accordo del libero commercio nel Nord America a tutta l'America Latina, ma il progetto è fallito nel 2005 a causa della resistenza di alcuni paesi e del sorgere di un progetto di integrazione tra gli Stati latinoamericani finalizzato all'emancipazione dell'influenza geopolitica delle potenze nel nord del mondo economico. La prima stagione dei governi progressisti ha generato due effetti di rilievo. Il primo, ovvero il processo di integrazione regionale. Infatti, si sono formati organismi sovranazionali che hanno raggruppato paesi dell'area. Queste organizzazioni potevano perseguire scopi di natura politica, come l'UNASUR, ovvero Unione delle Nazioni Sudamericane, un'organizzazione politica autonoma nata con l'obiettivo di integrare le politiche economiche e le strategie internazionali degli stati del Sud America, o invece come il CELAC, che sta per Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi, una comunità latinoamericana di stati che comprende 33 paesi del subcontinente, escludendo l'America anglosassone, ovvero gli USA e Canada. Altre alleanze avevano fini di carattere economico, come il Mercosur del 1995, che mirava all'integrazione tra le economie per renderle indipendenti dal nord, o invece come l'ALBA, che sta per l'Alleanza Bolivariana dei Popoli di Nostra America, nata nel 2004, che aveva come obiettivo non solo quello dello sviluppo e dell'integrazione economica, ma anche lo sviluppo sociale. Negli ultimi anni l'ALBA è entrata in crisi a causa di sanzioni molto pesanti, imposte da Trump, che hanno affossato l'economia di alcuni di questi paesi. Un'ultima alleanza è di natura economica, è l'Alleanza del Pacifico, i cui paesi membri hanno conseguito singolarmente accordi commerciali bilaterali con gli Stati Uniti, da posizioni di debolezza contrattuale. Il secondo, invece, è il miglioramento delle condizioni sociali. Questo fenomeno si è concretizzato su due aspetti principali. Per primo, la riduzione della povertà. La riduzione della povertà è stata significativa, sebbene con variazioni notevoli tra i paesi, alcuni come Perù, Venezuela e Cile hanno registrato una contrazione del 40% fra il 2000 e il 2010, mentre alcuni paesi centroamericani come Honduras, Nicaragua e Guatemala hanno mantenuto condizioni critiche, con oltre il 50% della popolazione sotto la soglia di povertà nel 2010. Haiti si è confermato come il paese più svantaggiato dell'intera America Latina, con circa l'80% di povertà e il 54% della popolazione che sopravvive con meno di un dollaro al giorno. Il secondo punto invece è la riduzione della disparità sociale. La riduzione della disparità sociale viene usualmente misurata mediante l'indice Gini, che offre un valore compreso tra 0 e 1. Questo indice è diminuito nei paesi con governi progressisti, mentre è aumentato in quelli che hanno mantenuto governi oligarchici, come Colombia, Guatemala e Costa Rica. Nel complesso, il subcontinente latinoamericano ha vissuto un miglioramento generale delle condizioni sociali nei 15 anni della prima storica stagione dei governi progressisti, ovvero che va dal 2002 al 2016, nonostante le variazioni significative tra i diversi paesi. A partire dal 2013, i governi progressisti latinoamericani hanno mostrato segni di criticità, nonostante i successi iniziali in termini di avanzamento democratico e diritti delle comunità amerindie. Le sfide includevano il superamento del modello economico estrattivista legato all'esportazione delle materie prime grezze, ovvero le commodities. Inoltre hanno influito mancate riforme strutturali, ovvero la riforma agricola, applicazioni di sole politiche retributive, recessione economica in Brasile, potenza economica latinoamericana e una contrazione delle quotazioni delle materie prime. Problemi politici interni e una nuova offensiva imperialista degli Stati Uniti nel subcontinente hanno contribuito alle difficoltà. Dal 2014 l'America Latina ha affrontato una congiuntura economica sfavorevole a causa della riduzione delle quotazioni delle commodities dalle quali è dipendente circa l'80% dell'export del Sud America e il 54% dell'intero subcontinente. Dopo il lieve calo del PIL del 2015, l'accentuarsi delle contrazioni delle materie prime del 2016, ovvero il meno 4%, ha causato recessione in Brasile del meno 3,6%, in Argentina del meno 2,2%, in Venezuela del meno 9,7% e in tutta l'America Latina del meno 1,1%, con ripercussioni negative a livello sociale e politico, soprattutto in Sud America. Nel 2017 c'è stata un'inversione positiva nel ciclo economico latinoamericano, con più 1,1% grazie al trend positivo delle quotazioni delle commodities, più il 12%. Tuttavia nel 2018 la crescita è rimasta bassa, 1,1%, e nel dicembre 2019 prima della pandemia, la CEPAL rilevava per l'anno in corso una decelerazione economica diffusa di più 0,1%, con pressioni sociali crescenti che invocavano una riduzione delle disuguaglianze, intanto di nuove aumentate. Il periodo 2014-2020 è stato indicato come il settennio più debole degli ultimi 70 anni per le economie latinoamericane, con una crescita media annua del 0,5% e il PIL pro capite in contrazione del 4% tra il 2014 e il 2019. Questo quadro negativo, già evidente prima della pandemia, supporta l'analisi di Miguel Saavedra, che definisce la situazione economica latinoamericana come una stagnazione strutturale neocoloniale. Avendo parlato della crisi dei governi progressisti, ora in America Latina si verifica il ritorno delle destre. I primi segnali di crisi nel ciclo progressista latinoamericano iniziano a fine 2015, con la vittoria delle destre alla parlamentari in Venezuela, all'elezione del liberista Mauricio Macri in Argentina, segnando la fine della lunga stagione del peronismo di centro-sinistra dell'era Kirchner.
4: Con l'avvento di Mauricio Macri alla presidenza della Repubblica, in Argentina si è chiusa ufficialmente l'era Kirchner. Il neo capo di Stato conservatore di origini calabresi ha giurato nella sede del Parlamento di Buenos Aires.
0: Il golpe istituzionale in Brasile ad agosto 2016, con la destituzione di Dilma Rousseff, sostituita dal vicepresidente Temer, che però formò un governo con le forze conservatrici, sposta definitivamente a destra l'asse geopolitico nella macro regione, decretando la fine della prima storica fase dei vari governi progressisti latinoamericani. Questo influisce direttamente sul Mercosur, con un blocco di paesi di destra che cambiano la strategia commerciale, preferendo accordi bilaterali con le potenze del nord a quelli fra stati sudamericani. Il processo provoca una frattura politica interna che isola il Venezuela. Pressioni politiche portano alla sospensione del Venezuela dal Mercosur nel 2016. L'analisi geopolitica suggerisce un disarticolamento delle organizzazioni regionali come Mercosur, Alleanza Bolivariana, SEAC e UNASUR, attraverso processi golpisti e sanzioni economiche unilaterali statunitensi. Le pressioni internazionali, intensificate con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca nel 2017, mirano a riportare l'America Latina sotto l'influenza degli Stati Uniti, soprattutto tramite la caduta del governo bolivariano e la destrutturazione degli organismi sovranazionali incentrati sul Venezuela. Alba e Pedro Caride, modelli aggregativi emancipatori, rappresentavano un baluardo dei paesi progressisti latinoamericani, ma la spinta reazionaria interna, l'azione imperialistica e il ritorno delle destre al potere riescono a fiaccare questa resistenza e a spingere in crisi questi organismi. In quella fase gli Stati Uniti cercano anche di frenare l'espansione economica cinese nella regione. La strategia globale di scontro tra gli Stati Uniti, Cina e Russia ha impatti negativi sull'America Latina, inibendo l'emancipazione del modello estrattivista. La competizione, soprattutto tra le multinazionali statunitensi e cinesi per le risorse agricole, minerali e energetiche del subcontinente, ha consolidato un modello economico di tipo neocoloniale, basato sulle esportazioni di materie prime grezze, con conseguenze negative sullo sviluppo regionale. Dal 2017 al 2018 le sinistre latinoamericane hanno subito sconfitte significative, con vittorie delle destre nelle elezioni presidenziali di diversi paesi. L'affermazione di Sebastián Piñera in Cile 2018-2022, seguita da quella di Jair Bolsonaro dal 2018 al 2022 in Brasile, rappresentano un significativo cambiamento negli equilibri geopolitici della macroregione a favore delle destre. Bolsonaro, esponente di estrema destra, ha consolidato le politiche neoliberali già introdotte da Temer nel 2016-2018, dopo la destituzione di Dilma. Aumentano la repressione contro i movimenti sociali e ha avuto impatti negativi su tutta l'America Latina e sui suoi organismi sovranazionali. Il Mercosur ha cambiato rotta favorendo accordi di libero commercio con il Nord, mentre UNASUR e CELAC hanno affrontato impasse politiche. Anche l'ALBA ha perso sensibilmente slancio, influenzata dalla crisi economica venezuelana in atto dal 2014 e dai cambiamenti politici in Ecuador. Il 2018 ha segnato un ritorno delle destre e dell'imperialismo statunitense nella macroregione, con conseguenze rilevanti sulle condizioni di vita dei ceti subalterni, delle comunità amerinde e sull'ambiente in tutto il Sud America. Con l'Amazzonia nuovamente sotto l'attacco a causa del riaffermarsi del modello estrattivista in grande stile.
5: Queste sono le foreste dello stato brasiliano di Rondônia, nell'estremo ovest del paese, una regione amazzonica grande all'incirca quanto l'Italia, che fino agli anni 70 era un'unica, inviolata, distesa di foresta pluviale. Oggi, invece, Rondônia appare così. Un'infinita distesa di campi di monocolture di soia e di pascoli per i bovini. Dagli anni 80, insieme alla prima strada, è arrivata l'agricoltura e ad oggi è sparito un terzo della vegetazione nativa dello Stato.
0: Nel 2019 l'America Latina ha affrontato complessità dovute al rallentamento economico, strategie golpiste e forte dinamismo sociale. L'economia ha registrato una crescita minima dello 0,1% e le elezioni hanno portato a un consolidamento delle destre anche tramite il golpe istituzionale in Bolivia ai danni di Evo Morales, al quale subentra l'autoproclamata Jeanine Áñez del 2019-2020, con un governo di destra e il radicamento delle politiche estrattiviste e neoliberiste. Proteste e tensioni sono scoppiate in diversi paesi, con manifestazioni di massa in Cile, Ecuador, Colombia, Perù e Brasile. Trump dal 2017 al 2021 ha rafforzato l'azione imperialistica con le strategie del golpe giudiziario. Lula, incarcerato per 19 mesi fra il 2018 e il 2019 e anche se poi scagionato, non può partecipare alle elezioni del 2018, spianando la strada alla vittoria di Bolsonaro e del golpe istituzionale Morales in Bolivia nel 2019 e le sanzioni unilaterali contro Cuba e Venezuela. Bolsonaro ha contribuito all'affossamento del processo di integrazione regionale, ritirando il Brasile oltre che dall'UNASUR anche dalla CELAC nel 2020. Nel complesso, ad inizio 2020, le forze conservatrici sperimentavano presidenti di destra. Le forze conservatrici sperimentavano presidenti di destra in tutti i principali 10 paesi sudamericani, ad eccezione di Venezuela e Argentina. Il panorama politico sudamericano evidenziava quindi un completo ribaltamento a favore delle destre rispetto al 2009, quando al di fuori di Colombia e Cile risultavano 8 i presidenti progressisti. L'America Latina rappresenta una macroregione molto interessante da analizzare perché è caratterizzata da un forte dinamismo politico.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Going Back Home è un lavoro del 2014 dove Roger Daltrey mette la sua voce al servizio della chitarra e delle canzoni di Wilco Johnson. I due ripescano soprattutto da quello che Johnson realizzò dopo l'esperienza con i Dr. Feelgood. Quando è uscito il disco è stata un'occasione molto molto succulente. Tutti brani conosciuti, con l'unica divagazione che i due si permettono con un brano perduto di Bob Dylan, e il brano che apre questa puntata di Me and Blues.

Un disco di John Mayall e dei Blues Breakers è sempre stata una garanzia, qualcosa su cui si può sempre contare. Nel corso degli anni ci sono stati cambi di formazione e anche qualche deviazione dalla strada maestra, ma quando la band ha trovato la sua forma stabile, Mayall è tornato a dare il meglio di sé. L'età non è stata mai un ostacolo, anzi è un ulteriore vantaggio per il chitarrista inglese, dal momento che il blues è una condizione musicale e spirituale che richiede tempo e sofferenza. John Mayall qui a Mia Blues.

Sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Paul Rogers nasce nel nord dell'Inghilterra il 17 dicembre del 1949. Dopo aver lasciato la scuola decide così di intraprendere la carriera musicale. Forma il primo gruppo, la Brown Sugar, una band blues in cui ricopre diversi ruoli, da quello di cantante a quello di compositore. Viene notato dal chitarrista Paul Kossoff, che rimane molto colpito dal modo in cui canta. I due fondano così una band storica, i Free. Una canzone scritta da Roger e Fraser, All the Right Now, riesce a conquistare la classifica in diversi paesi nel 1970. Quando il gruppo si scioglie nel 1973, si contano 20 milioni di album venduti. Nello stesso anno Roger forma il supergruppo della Bell Company. Una carriera quindi ad altissimi livelli. Questa è la famosissima Love You So, Paul Rogers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Nelle ultime puntate stiamo facendo girare molto i lavori che Mike Zito e Albert Castiglia hanno realizzato insieme. Sia in studio che dal vivo riescono sempre a dare il meglio di loro stessi. Non ci manca modo di far girare alto, ma credo che il blues rock di Castiglia e Zito rappresenta una delle migliori realtà. Questo per voi, Gone to Texas, Mike Zito e Albert Castiglia qui a Me and Blues.

0: for you.
1: Yes.
0: We have a theme song that we like to end the show with, and it's special just for you. And I think you'll know why.
2: Nativo dell'Ohio, ma trasferitosi quasi subito in Texas, Mark May, esponente della scena locale di Houston, si è poco alla volta creato una notevole reputazione per essere uno dei migliori del mondo southern rock, tanto che gli Allman Brothers Band lo vollero come gruppo di spalla nel loro tour tra il 1997 e il 1998, dove si conquistò il rispetto di Dickie Betts, lo storico e leggendario chitarrista proprio degli Allman Brothers. Le sue influenze non si smentiscono, Albert Collins e Jimi Hendrix su tutti. Per voi, Mark May Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli annali della storia della musica rock, poche band hanno lasciato un segno indelebile come Lynyrd Skynyrd. Provenienti dalla Florida, sono stati pionieri del rock del sud e hanno definito un'era con il loro suono. La storia della band cambiò irrevocabilmente quando la tragedia li colpì il 20 ottobre del 1977 in quello che sarebbe diventato uno degli incidenti aerei più devastanti della musica. Formatasi nel 1964 dai compagni di scuola Ronnie Van Zant, Allen Collins e Gary Rossington, i Lynyrd Skynyrd si guadagnarono rapidamente una reputazione per la loro elettrizzante musica, le loro elettrizzanti esibizioni dal vivo e un suono che mescolava influenze rock, blues e country. That's real, the Lynyrd Skynyrd, qui a Me and Blues.

Mentre i Gotham Mole non hanno bisogno di presentazioni, sono una storica band capitanata in origine dal leggendario chitarrista Warren Ayers, già membro degli Allman Brothers Band, e dal bassista Len Woody fino alla sua prematura scomparsa. A questi il musicista si aggiunge quasi subito Matt Epps alla batteria e solo nel 2002 il tastierista e polistrumentista Danny Lewis. La band partì con una forte vena della da jam band, caratterizzata da un altissimo livello e un repertorio che le

gli anni si è rivelato enorme. I Goth Mool infatti sono sempre stati famosi per essere sempre stati molto vari nella loro scelta. Questa è Frozen Fear di Goth Mool qui a Me and Blues.

Mentre Mac May, un chitarrista, cantautore e cantante veterano che si muove tra l'Ohio e il Texas, dove ha affinato moltissimo la sua tecnica, descrivere la musica di alcuni artisti con una sola parola sarebbe facile, ma farlo con la musica di Mac May sarebbe veramente impossibile. Una cosa è certa, tutto trasuda dal suo intenso amore per il blues. I suoi spettacoli dal vivo sono unici e veramente da vedere. Questa è Deep Dark the Moon, Mac May, Mac May Band.

0: formazione NBA New York Knicks, della quale i Legion sono super tifosi. Ma non è
1: musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
2: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Rappers, quali sono Fabolous e Jadakiss, quindi F vs J, Original Street Grooves, yo.
1: At night, I lie awake and this man is...

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Mi sono accorto che non ho mai parlato di Fellini, nonostante sia innegabilmente uno dei migliori registi mai vissuti. Questo perché non sono un suo grande fan, devo dirlo. In ogni caso mi sembra giusto dedicargli almeno una puntata. Partendo da una piccola analisi di 8 e mezzo, cercherò di tracciare un percorso che unisce Fellini ad altri due grandi del cinema, cioè Akira Kurosawa e Ingmar Bergman. Ma prima, come sempre, sigla!

Federico Fellini, Akira Kurosawa e Ingmar Bergman sono tre autori che hanno ridefinito il linguaggio cinematografico attraverso l'esplorazione dei confini tra realtà e soggettività. Ognuno di loro ha affrontato con un'estetica e una poetica personale tematiche universali come la crisi dell'identità, la memoria, il sogno e il ruolo dell'artista. 8 e mezzo del 1963 di Fellini rappresenta un punto di partenza ideale per tracciare un percorso tra le loro opere, perché sintetizza la ricerca espressiva del regista italiano e anticipa molte riflessioni che troviamo anche nel cinema di Kurosawa e di Bergman. 8 e mezzo è un film che mette in scena il blocco creativo di un regista, Guido Anselmi, interpretato da Marcello Mastroianni, attore feticcio di Fellini, il quale, incapace di trovare un senso alla propria opera e alla propria vita, si rifugia in un mondo interiore fatto di ricordi, fantasie e visioni oniriche. Fellini costruisce il film come un flusso di coscienza cinematografico in cui il tempo e lo spazio si dissolvono in una narrazione frammentata e circolare. La grande innovazione di 8 e mezzo sta nel suo rifiuto della struttura narrativa classica. Non c'è una progressione lineare degli eventi, ma un continuo slittamento tra presente e passato, tra realtà e immaginazione. Questo processo è reso possibile da una regia fluida e da un uso innovativo del montaggio che permette alla macchina da presa di muoversi liberamente nella mente del protagonista. Gli elementi distintivi della regia di Fellini in 8 e mezzo sono i movimenti di macchina fluidi. La cinepresa non segue una logica spaziale rigida, ma si muove come se fosse sospesa tra il sogno e la realtà. L'uso del bianco e nero contrastato che enfatizza il carattere onirico e atemporale del film, da elogiare anche soprattutto la fotografia di Gianni Di Venanzo. I personaggi e gli ambienti surreali, la realtà è popolata da figure grottesche e simboliche che incarnano le paure e i desideri di Guido. La musica del grande Nino Rota che contribuisce a creare un'atmosfera ironica, malinconica, che mescola leggerezza e profondità. Il film affronta la crisi creativa come un riflesso della crisi esistenziale. Guido non è solo un regista in cerca di un film, ma un uomo in cerca di un senso. Questo tema dell'arte come strumento di autoanalisi è centrale anche nelle opere di Kurosawa e di Bergman, che esplorano a loro volta il rapporto tra soggettività e realtà. Ma di questo parliamo dopo la prima pausa musicale.

Oggi le pause musicali sono all'insegna del sonno e dei sogni. Iniziamo col botto, come si suol dire, con Enter Sandman, super classicone di Metallica, targato 1991 e tratto dall'album forse più famoso di Metallica, cioè il Black Album, non il migliore secondo me. Ma torniamo a parlare di cinema con la C maiuscola. Un confronto significativo tra Fellini e Kurosawa si può fare attraverso 8 e mezzo e Rashomon del 1950, film in cui la verità è soggetta alla percezione individuale. In Rashomon la stessa storia viene raccontata da più punti di vista, ognuno dei quali è diverso e contraddittorio, con l'intento di mettere in discussione l'idea di una verità oggettiva, elemento che in quel periodo è di una rivoluzionarietà impressionante. Questo approccio è affine a quello di 8 e mezzo, che poi è uscito 13 anni più tardi, dove la realtà è filtrata dalla mente di Guido e assume forme mutevoli a seconda delle sue emozioni e dei suoi ricordi. Un altro parallelo fra Fellini e Kurosawa è l'uso del sogno come chiave di lettura dell'interiorità. In Sogni del 1990 Kurosawa mette in scena una serie di episodi onirici che esplorano paure, desideri e ossessioni personali, esattamente come accade in 8 e mezzo. In entrambi i film il sogno non è un semplice intermezzo, ma una dimensione narrativa a sé stante che ha la stessa dignità della realtà. Dal punto di vista tecnico i due registi condividono alcune caratteristiche stilistiche, le composizioni visive elaborate con inquadrature pittoriche e un forte senso estetico, l'uso del movimento di macchina per esplorare lo spazio mentale dei personaggi e l'attenzione ai volti umani come veicolo di emozioni profonde. Tuttavia la differenza principale tra i due sta nel tono. Mentre Kurosawa mantiene una visione più drammatica ed epica, tipica tra l'altro del cinema giapponese non solo dell'epoca, Fellini abbraccia l'ironia e il paradosso, facendo del caos un elemento centrale del suo cinema. Bergman, più di Kurosawa, è vicino a Fellini nella riflessione sull'identità e sul ruolo dell'artista. Il Posto delle Fragole del 1957, del quale abbiamo già parlato in passato più volte, condivide con 8 e mezzo la struttura flashback e la presenza dei sogni che rivelano i traumi e i desideri repressi del protagonista. Nel film di Bergman il vecchio professor Borg ripercorre la sua vita in un viaggio interiore che gli permette di fare i conti con il proprio passato. In modo simile Guido in 8 e mezzo rivede la sua infanzia, i suoi amori e le sue insicurezze, cercando senza successo di trovare un senso alla sua esistenza. Un altro confronto interessante si può fare tra 8 e mezzo e Persona. Del 1966, quindi quasi coevo del film, in cui Bergman

Fellini predilige un'illuminazione più morbida, una messa in scena barocca e dinamica. Bergman lavora sul silenzio, sullo sguardo, mentre Fellini utilizza la musica e il movimento per dare vita alle sue scene. D'altronde uno è svedese e uno è italiano, insomma, diciamo che anche la cultura nazionale ci mette del suo. Nonostante queste differenze, entrambi i registi vedono il cinema come un mezzo per esplorare l'animo umano, mettendo in discussione le certezze e rivelando la fragilità dell'individuo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: Bello finalmente poter mettere anche i Porcupine Tree di Steven Wilson. Penso di averli messi una volta con Trains, se non ricordo male. Questa invece era The Sleep of No Dreaming, tratta da Signify del 1996, sempre a tema sonno e sogni. Dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. Ma torniamo ai nostri tre moschettieri del cinema d'autore. Fellini, Kurosawa e Bergman hanno usato il cinema come uno strumento per esplorare la condizione umana, superando i confini del realismo tradizionale. Fellini trasforma il cinema in un flusso di coscienza visivo in cui sogno e realtà si fondono in un'esperienza onirica e spettacolare. Kurosawa frammenta la realtà attraverso la soggettività della memoria e della percezione. Bergman invece scava nell'anima dei suoi personaggi, rivelandone le paure e le contraddizioni con un approccio essenziale e spietato. 8 e mezzo è un'opera che si colloca al crocevia di queste tre visioni, anticipando il cinema moderno e influenzando generazioni di registi. È un film che, come le opere di Kurosawa e Bergman, non cerca di raccontare una storia nel senso tradizionale del termine, ma cerca di immergere lo spettatore in un viaggio interiore dove la realtà non è altro che una costruzione dell'immaginazione. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso a parlare con quel serio, la

0: Buongiorno, anzi buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terza pagina comincia anche questa settimana, dopo due settimane di pausa con delle repliche. E siamo qui con Rodrigo Rivas, questa volta per parlare di una storia molto importante, di un paese importante, purtroppo distrutto da prima il colonialismo, poi dal neocolonialismo. Comunque il primo paese che si è ribellato e che è stato indipendente in America Latina, se non ricordo male. Stiamo parlando di Haiti. Ciao Rodrigo.
1: Ciao Dario, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Bene.
1: Tu sai che
0: sì.
1: Tu sai che c'è una vecchia canzone di Manu Chao.
0: Sì?
1: Che è figlio di un rifugiato politico spagnolo in seguito alla guerra civile degli anni 30 del secolo, sì, scorso. Lui è nato a Parigi, come molti figli di rifugiati, ed è per quello che è questo stare un miscuglio spagnolo

0: mente, cioè verso il nord dell'isola. Dirige il Vespro, che è in parte cattolico, perché quella era la religione dei colonizzatori, ma soprattutto africano, animista. Dirige la preghiera il loro, diciamo, prete, poi vedremo gli altri nomi che assumono.
1: Sì.
0: Si chiamava Bookman di cognome. E questo testo, ve lo leggo, sono meno di dieci righe, si chiama La preghiera di Bookman, fu l'apertura del Vespro del 14 agosto 1791 nelle foreste haitiane del nord dell'isola. Buon Signore, che ogni giorno fai risplendere su di noi il sole e lo fai sorgere dal mare, che fai ruggire le tempeste e che governi i tuoni. Signore, che ti nascondi in cielo da dove ci guardi. Il Signore vede ciò che i bianchi hanno fatto. Il loro Dio ha comandato questi crimini, ma i nostri ci hanno dato benedizioni. Il buon Dio nostro ordina vendetta. Egli darà forza e potenza alle nostre braccia e coraggio ai nostri cuori. Egli ci sosterrà. Abbattiamo le immagini del Dio dei bianchi, perché è Lui che fa scendere le lacrime dai nostri occhi per la libertà che risuona ora nei nostri cuori. Fine della preghiera. Era una ribellione contro tutto, perché la schiavitù, qualche volta lo si dimentica o non lo si vuole ricordare, è stata sancita come un diritto dall'Antico Testamento, e cioè dalla religione dei bianchi in genere. Il Levitico 25, 2:44 e 46, cioè tre paragrafi, definiscono la schiavitù e dicono che le persone che sono rese schiavi dai popoli che le circondano saranno proprietà perpetua da quei popoli più forti, e saranno proprietà loro, i loro antenati, i loro figli, i loro discendenti, tutti. Proprietà perpetua, privata. Ed è la ribellione contro quello, ciò che sorge da Haiti. Finiamo la storia subito. Poi la raccontiamo.
1: Certo.
0: E come siamo finiti con questa ribellione? Ad Haiti oggi c'è un consiglio presidenziale di transizione, non c'è presidente, nessuno è in grado di dirigere quel paese. Nel 2021 fu assassinato l'ultimo presidente, si chiamava Juvenal Moise. Fu assassinato nel suo palazzo di governo, si suppone da una banda di narcotrafficanti colombiani. Allora si aprì un caos talmente profondo che oggi l'85% di Port-au-Prince, la capitale del paese, è sotto la direzione dei gangsters, sotto la direzione della mafia. L'85% controlla il paese. Il capo si chiama Jimmy Barbecue Chevassier ed è il vero proprietario di Haiti al mese di giugno del 2025. Come ci siamo
1: 26,
0: arrivati?
1: 26, direi.
0: Ecco, è quella storia che vi voglio raccontare, 26. Io sì. Mi confondo sempre con gli anni, tu lo sai. Con gli anni qualche volta, sì. Anche con i paesi. Ecco, ti voglio dire un'ultima cosa per introdurre. Stamattina non avevo molta voglia di fare nulla, perché le notizie che arrivano dell'America Latina e che io definirei la frode permanente organizzata come nuova leva del potere politico in quella regione, mi abbattono. Dopo l'Honduras, il Perù, e dopo il Perù, il Guatemala. Se due volte un indizio, tre sono una prova.
1: La Colombia,
0: ecco, vedi che è l'età, è il caldo. Ecco, la Colombia. E la Colombia forse è il colpo più forte, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione,
1: sì.
0: Perché la Colombia è un paese a me molto caro per moltissimi motivi, e lo dovrebbe essere per tanti, perché la Colombia, come l'ha definita il suo presidente attuale, è una potenza della natura, è una potenza della vita, e le potenze della vita vengono colpite quando vengono colpiti colpiscono.

0: Però mentre si avvicinava all'ora della nostra chiacchierata, ho ricordato due cose. Una che ho visto a Porto Prince nel 1991. Io da quelle parti qualche giorno per cercare, insomma, facevo il giornalista, ecco. E mi sono ritrovato con il presidente del paese. Si chiamava Titide di soprannome, il vero nome era Aristide Bertrand. Titide era un prete giovane che era diventato un giornalista pure lui, e faceva radio, che era quello che facevo io a quell'epoca. La sua radio si chiamava La Cité Soleil, e siamo andati a vedere La Cité Soleil, che era il luogo dove lui abitava. Io ti confesso, l'ho detto anche allora, che io conosco praticamente tutta l'Africa, molti altri posti al mondo, ho visto molti posti estremamente poveri. Un posto di quella povertà non me lo ricordavo, per l'estensione, cioè ci sono dei luoghi dove la povertà è spaventosa, ma dei quartieri con centinaia di migliaia di persone in quelle condizioni che io ho visto lì, non l'avevo mai vista. È il paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti, è uno dei più poveri del mondo. Ecco, poi Titide è diventato presidente, anzi lo era già, poi è stato rovesciato ovviamente dai signori degli Stati Uniti, ma questo lo racconteremo in avanti. È stato mandato in esilio nel Centrafrica, poi è stato riportato dopo corsi di rieducazione ad Haiti. Insomma, è una storia tragica anche quella, a modo suo. Ecco, questa è l'introduzione. E allora, quando parlavo con lui, lui mi ha raccontato di come avevano buttato via al mare la statua di Cristoforo Colombo. Ora, Cristoforo Colombo probabilmente non si sarebbe mai atteso, e io, non credendo molto, diciamo, per nulla al fatto che ci guardano dal cielo da qualche parte quelli che sono scomparsi, non credo che lui ci veda. Però insomma è finito in mare, e da lì poi è venuto fuori una certa moda per la quale molte statue nell'America Latina dei grandi colonizzatori sono finite appunto distrutte e in mare. Io chiesi a Titi da allora perché l'avevano fatto. Lui mi disse perché è il capostipite di quella genia, di quella gente che è arrivata da questa parte, che ci ha fatto diventare quello che noi siamo adesso. Certo. E quindi sappiamo che non ha nessuna importanza reale, però ci piaceva l'idea di buttarlo in mare. E allora questo mi ha dato la voglia di raccontare di nuovo questa storia, anche perché poi mi sono ricordato di un'altra che ho vista poco tempo dopo nel Kenya, tra Kenya e Londra. Nel Kenya, quindi in Africa, quando il paese diventò indipendente, i britannici si portarono via gli archivi, perché loro sono molto, curano molto la loro immagine, naturalmente prendono il Tele 5 del pomeriggio e fanno tutte quelle cerimonie strane che poi la RAI e pochi altri al mondo trasmettono sempre. E però curano gli archivi perché non vogliono comparire per quel che sono. E allora, quando, portando via gli archivi, a un certo punto gli abitanti del Kenya chiesero in alcuni villaggi risarcimento per i loro villaggi distrutti, e i britannici risposero che non c'erano prove, dal momento che non c'erano archivi. Certo. E quindi, non essendoci prove, non ci poteva essere una causa, ovviamente, guardando il diritto, se non che qualche giornalista fece sapere che invece quegli archivi del Kenya c'erano tutti in una vecchia casona del Midlands nell'Inghilterra. Quindi i keniani, che tutto sommato stupidi non sono, allora chiesero di aprire questi archivi, e il Parlamento inglese, per evitare l'apertura degli archivi, pagò quelli che volevano fare la causa a condizione che non chiedessero l'apertura degli archivi. Ecco perché raccontare la storia fa meno male che dare un po' di soldi. Ecco. Però
1: diciamo allora che raccontare la storia fa più male che dare un po' di soldi.
0: E certo.
1: Sì, no, no, hai
0: allora
1: detto meno.
0: Gruppo
1: perché...
0: di... Ah, certo. allora un gruppo di miei conoscenti, devo dire che non posso dare il nome perché chiaro, credo che sia un atto vietato dalle leggi, di Bristol, organizzarono la stessa cosa dei neri di Haiti e si trovarono, questo perché a Bristol c'era un vecchio negriero, cioè uno che aveva fatto fortuna portando dei neri dall'Africa verso le Americhe, si chiamava Edward Colston nell'Ottocento, e quindi questi organizzarono la portata della statua, anche quella in mare, e fu buttato via in mare. E allora questo ricordo di Cristoforo Colombo e di Edward Colston in mare, quantomeno diciamo a bagnarsi un po' anche tanti anni dopo per le loro colpe, mi faceva piacere.
1: Posso dire che allora, però neanche i pesci
0: allora
1: saranno contenti
0: che
1: di
0: averli.
1: Posso dire che nemmeno i pesci saranno contenti di averli.
0: Oddio, non lo so, perché sai, una statua in mare, sì, diciamo, a quelli che gli cade addosso certamente gli fa male, ma poi presumo che diventerà una roccia e qualche pesce farà anche la sua casetta all'interno di questa roccia, tra i buchi del naso di Colombo o i capelli di Colson, e mi sembra un'ottima idea.
1: Quello sì.
0: D'altronde, quello che mi hai appena detto, se penso che 3 o 4 giorni fa in Italia il Parlamento ha approvato una legge per la quale si può sparare qualsiasi cosa che vuole, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Insomma, i pesci finora ce l'hanno tranquilla, ma finora, salvo piccoli divieti temporali, i poveri pesci non hanno alcuna difesa.
1: No, ma quello di sparare qualunque cosa vola l'hanno fatto apposta per il pericolo dei droni.
0: No. Sì, diciamo che però il drone è difficile da confonderlo con un uccellino che canta sotto,
1: infatti,
0: la mia finestra in campagna.
1: È per quello che hanno detto qualunque cosa vola.
0: Sì. No, ma i droni sono una nuova forma di guerra, ma questo è un altro, mi stai portando da un'altra parte.
1: No.
0: Se vogliamo parlare dei droni e della guerra,
1: no,
0: a me
1: lo faremo un'altra volta. La faremo un'altra volta.
0: Ok, allora torniamo quindi ad Haiti e cominciamo a raccontare un po' di storia di Haiti, cercando di non annoiare i nostri ascoltatori, ma dando anche qualche dato. Allora, partiamo innanzitutto dalla popolazione. Tu sai che sulla popolazione, fino a non molto tempo fa, tutti discendevamo da un unico tronco che ha origini in Africa. Da una donna, evidentemente, e da lì, diciamo, chissà per quale motivo, io non l'ho capito mai tanto bene, diciamo, attraverso diversi flussi migratori queste popolazioni si sono stese nel mondo. Ora, senza entrare a discutere questo, perché non ne ho nemmeno le competenze, però sulle Americhe ci sono alcune cose da precisare. Prima cosa, chi furono i primi bianchi, diciamo, che arrivarono, europei che arrivarono in America? Secondo le notizie che noi abbiamo, è Cristoforo Colombo. In verità pare che non sia assolutamente vero, e ci sono alcuni eremiti, alcuni naviganti, alcuni frati che arrivarono dalle parti di Vancouver molto prima e che erano d'origine o nord europeo o irlandese, e ci sono più prove su questo, comprese, diciamo, delle prove architettoniche, cioè dei vestigi di palazzi e di cose. E poi ultimamente, diciamo negli ultimi 15-20 anni, sono comparse dei segnali di popoli preesistenti all'arrivo di Colombo in tutta la zona sud, cioè in quello che chiamiamo la Patagonia, sia sul Pacifico che sull'Atlantico. Ora, da dove arrivavano questi popoli? Perché, non credendo alla generazione spontanea degli individui, da qualche parte sono arrivati. In genere si tende a pensare che quelli lì sono arrivati dall'Asia, ma questo ha a che fare dell'Oceania, ma quelli dell'Oceania arrivano dall'Asia o viceversa, ma questo è legato, diciamo, alle fattezze fisiche, al tipo, certo, al tipo di faccia, al tipo di occhi. L'indigeno latinoamericano che in qualche modo si fa somigliare ad alcuni asiatici, ma anche lì sarebbe molto discutibile, perché chiunque conosca l'America Latina sa che gli indigeni asiatici del sud, cioè quelli discendenti dagli Inca, per capirci, hanno pochissimo a che fare con gli indigeni del Centro America, dei Caraibi, che sono completamente diversi, certo, d'Italia, di fattezze e tutto quanto, quindi anche quello è poco chiaro. Comunque sia, nei Caraibi i rotti arrivarono sicuramente nelle isole, partendo da diverse zone del continente, ma particolarmente da quello che oggi chiamiamo Guyane. Se si guarda una cartina si vedrà che ci sono nell'estremo nord del continente, nord-est, tre territori che una volta si chiamavano Guyane,
1: sono
0: inglese, francese,
1: esatto, e sono
0: e olandese.
1: Per dirli, su chi vuole un dato in più, sono a nord tra il Brasile, il mare, il Brasile e il Venezuela.
0: Sì, esattamente. Allora, quella che si chiamava Antille, Guyana olandese, oggi si chiama Suriname, ed è un paese indipendente.
1: Sì.
0: Quella che si chiamava Guyana inglese, oggi si chiama Guyana, semplicemente, o Repubblica Cooperativa di Guyana, ed è anche questa autonoma indipendente, mentre invece i francesi, come sempre, si sono tenuti le loro colonie, si chiama ancora colonia, si chiama ancora Guyana francese. Uh-huh. Il grande pubblico la può ricordare da un romanzo, perché da quelle parti i francesi avevano messo un grande carcere dove si svolge un romanzo molto popolare che si chiama Papillon. Che racconta la storia appunto di un tizio, di una coppia di due carcerati che vivono in quest'isola per motivi certamente giustificati. Alla fine uno scappa usando come nave una diciamo dei contenitori di cocco che lui in qualche modo butta sul mare e riesce a scappare. La cosa è molto romanzata, perché ovviamente dai Caraibi fino alla terra più vicina ce n'è tanto, tanto di mare, chissà come ha fatto il buon Papillon, ma quello che pare che la storia sia vera. Oggi quel territorio è usato dall'Unione Europea per i loro esperimenti spaziali, e quindi continuano a usare le terre degli altri,
1: certo,
0: anche se ovviamente è un territorio francese, teoria dal punto di vista politico, per fare ciò che non possono fare a casa loro. Ma questa è una norma. Allora, come chi erano quelli che arrivano quindi nei Caraibi, dalle Guyane? Erano per lo più dei popoli che quelli che si occupano di queste cose, chiamano popoli Orinoco amazzonici, di origine Arawak, che vivevano nello stato di comunità primitiva e che chiamavano loro stessi Taino. Ecco, lì compare la parolina, il Taino. Il Taino è quindi il primo abitante noto, in modo significativo, perché magari poteva esserci qualcun altro prima, ma i primi gruppi umani che arrivano appunto dalla Guyana, quindi dal Sud America, nelle isole Caraibi, sono i Taino.
1: Okay.
0: Qual è il destino dei Taini? Beh, è quello fissato dall'Europa, perché nelle cosiddette capitolazioni di Santa Fe, che sono quelle che firma Colombo con i re cattolici quando parte, le capitolazioni stabiliscono che se lui scopriva qualche cosa sarebbe diventato l'ammiraglio degli oceani e il viceré dei territori scoperti, e che naturalmente la natura che avrebbe ritrovato davanti, era, essendo opera di Dio, era proprietà dei re o della corona, la quale trasferiva questa proprietà appunto al signor Colombo. Quanti erano i Taino? Abbiamo solo una fonte. La fonte è un frate, che si chiamava Bartolomé de las Casas, che è famosissimo perché è quello che ha scritto tutto ciò che poi ha creato la cosiddetta leggenda nera, cioè la storia della conquista della colonia, della prima colonia spagnola. Allora, Las Casas dà dei dati molto precisi. Dice: nel 1492, cioè quando arriva Colombo, erano circa 3 milioni in tutti i Caraibi. Nel 1509 rimanevano circa 60.000.
1: Ah, incredibile. Oh,
0: dell'isola di Hispaniola. Hispaniola era l'isola che oggi contiene Haiti e Repubblica Dominicana, e che è il luogo dove arriva Colombo. Nel 1531, dice sempre, sto leggendo dal libro del frate, erano ridotti a 600, e nel 1539, cioè esattamente quindi 47 anni dopo l'arrivo degli spagnoli, erano scomparsi da tutte le isole. E quindi, traduco io, o aggiungo io, con la scomparsa dei Taini scompare il soggetto originario della cultura primaria caraibica. E questo crea già una differenza importante, perché nell'America continentale, tutte le Americhe continentali, quindi Nord, Centro e Sud America, l'indigeno rappresenta gli attributi fondatori di ciò che c'era in quella zona dei Caraibi. Non esiste nulla di questo. Ed è curioso, perché fino al 1519 le navi spagnole non erano mai arrivate sulla terraferma, e quindi quello che loro chiamavano America erano appunto i Caraibi.
1: Certo.
0: Ma da lì non rimane nulla se non il ricordo. A cosa serviva questo territorio? Beh, Colombo scrive sul suo diario di bordo: è il paradiso terrestre. Era il paradiso del cibo e delle spezie, originariamente, che erano lì, bastava a prenderle. Poi diventò il paradiso di ciò che, delle culture tropicali che l'Europa, del quale l'Europa aveva bisogno, quindi lo zucchero, il caffè, il rum. E in verità, se uno ci pensa bene, continua a essere il paradiso di lunghe spiagge di sabbia, alberi di coco o un feticcio commerciale. Sì. Cuba è l'eccezione, perché Cuba è colpevole di aver voluto liberarsi di questa storia, e da Haiti un'altra eccezione per i motivi che stiamo raccontando. Ma fino al giorno d'oggi, diciamo, dal punto di vista della cultura occidentale, i Caraibi sono questo luogo meraviglioso dove ci sono tante spiagge, le tartarughe si comportano molto bene e si vivono grandi romanzi d'amore. Ecco, quando i bisogni però dello sviluppo europeo resero necessario aumentare la mano d'opera di quei paesi, arrivarono i neri. Quindi la schiavitù di massa, la schiavitù era un fenomeno, ho già detto, che viene richiamata nell'Antico Testamento, quindi addirittura assai prima di Cristo, ma era un fenomeno, diciamo, relativamente scarso dal punto di vista numerico. Diventa un fenomeno di milioni di persone, cioè di massa, con le Americhe. E i neri arrivarono in America portati dall'Africa in schiavitù fin dall'inizio. A cosa? A mettere in piedi l'economia delle piantagioni. L'economia delle piantagioni era una cosa molto moderna per quell'epoca, aveva tutte le capacità produttive che il mercato internazionale richiedeva, questo mercato era dominato dall'industria europea, la schiavitù era un modo per aumentare la produttività del lavoro, il tasso di profitto e l'organizzazione aziendale. L'organizzazione aziendale era fondata sul lavoro dei neri, che erano dominati da un ridottissimo gruppo di residenti bianchi, proprietari delle piantagioni o rappresentanti dei proprietari che vivevano nelle metropoli. E qui si formano due tipi di Caraibi. Nei Caraibi spagnoli prima c'era arrivata una piccola popolazione, era una colonia di popolamento, insomma, c'erano spagnoli a Porto Rico piuttosto che nelle piccole isole, piuttosto che Santo Domingo, cioè Repubblica Dominicana attuale. Mentre invece nei Caraibi francesi e inglesi non c'era nessuna colonia di popolamento, quindi nei primi c'è poi un meticciato forte, nel secondo no, non c'è nessun meticciato. Mm-hmm. Comunque questo tema è un tema, cioè il meticciato, le popolazioni originarie, che cosa succede con i Taínos, che oggi qualcuno dice che in verità non si sono estinti, ma che ci sono ancora da qualche parte, continua ad essere, diciamo, uno dei grandi temi politici. E se uno invece di ridurre la politica allo scontro solo tra modelli grossi, si va a guardare anche ciò, i contenuti che ci sono dietro, le culture che ci sono dietro, vedrà che la storia della schiavitù e la trasformazione del vecchio schiavo in contadino ma in contadino che continua a occupare l'ultimo gradino della società capitalistica, è uno dei temi centrali di questo paese, di questa zona.
1: Certo.
0: Quindi torniamo ad Haiti. La sera del 14 agosto 1971, lo schiavo e sacerdote Voodoo. 1791.
1: Ok.
0: 91.
1: Sì, sì, no, sì, lo ma schiavo, hai invertito i numeri per quello.
0: Ah, no, 1791.
1: Esatto.
0: Lo schiavo e sacerdote Voodoo, Dati Bookman, apriva la cerimonia degli schiavi delle piantagioni vicine recitando quella preghiera che vi ho citato per aprire questo discorso. Eravamo a Bois Caiman. Bois, i francesi scrive Bologna, o Otranto, Imola, Savona. Bois.
1: Sì, sì.
0: E Caiman. Per gli italiani, Bois, cioè Bologna, Washington, Ancona, e Caiman con la K, Caiman. Quindi a questo Bois Caiman sono uguali. Il vespro diventava un incontro strategico dei cospiratori, perché a questo punto erano cospiratori che intendevano rivoltarsi contro i proprietari bianchi delle piantagioni della colonia. Concluso il rito, quella stessa sera iniziava l'insurrezione degli schiavi, trasformata in seguito nella rivoluzione che avrebbe infiammato in pochi giorni tutte le pianure del nord haitiano. In termini storici, quindi, il giuramento di Bois Caiman è sia l'atto di nascita della prima rivoluzione dei neri al mondo, sia il calcio d'inizio, dato che siamo ai mondiali, della guerra d'indipendenza latinoamericana. Guardate bene, Simón Bolívar, del quale tutti noi abbiamo, e anch'io, grande, o dovremmo avere grande rispetto, compare in questa storia oltre vent'anni dopo, e tra le altre cose fa un lungo passaggio, su cui magari tornerò, proprio da Haiti e in Giamaica, quando diventa esule in seguito all'insuccesso della prima fase di indipendenza delle colonie spagnole. Che cos'era Haiti in quel momento? Ecco, anche questo è importante. Nel 1791 Haiti generava il 75% della produzione mondiale di zucchero e produceva più profitti per la Francia, sto leggendo dei testi canonici della storia francese, di quante ne producevano le 13 colonie nordamericane per l'Inghilterra. So che vi suona strano, ma sto dicendo che Haiti era più ricco degli Stati Uniti.
1: Caspita.
0: Nel 1791. Haiti era, leggo dai testi francesi, traduco, Haiti era la perla della colonia, della corona, la colonia più ricca della Francia, una grande piantagione di zucchero con il lavoro degli schiavi. E chiudo lì. Cito un grande pensatore francese, Montesquieu. Montesquieu, nello spirito delle leggi, scrive: lo zucchero sarebbe troppo caro se non lavorassero gli schiavi per la sua produzione. Tali schiavi sono neri dai piedi alla testa e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile sentire pena per loro. Ci risulta impensabile che Dio, che è un essere molto saggio, abbia messo un'anima, e addirittura un'anima buona, in un corpo interamente nero. Chiudo virgolette. Non sto parlando dei grandi nazisti, sto parlando di Montesquieu, cioè dei precursori della prima grande rivoluzione borghese al mondo, forse l'unica che ha prodotto, diciamo, dei risultati visibili, tra cui per fortuna ha eliminato punti reali.
1: Sì.
0: Dio però aveva fatto tante cose. Non vorrei, consiglio a chi sia interessato a queste cose di leggersi un romanzo che con questo non c'entra niente, anzi due romanzi, dell'unico scrittore di lingua portoghese che ha ricevuto il Nobel. Si chiamava José Saramago. Saramago ha scritto un Vangelo, secondo lui, e dopodiché l'hanno praticamente cacciato dal Portogallo, che è finito Lanzarote, dove ha vissuto tutto il resto della sua vita. E poi l'ultimo suo romanzo si chiama Caino, e Caino racconta la storia di questo spirito, che è appunto quello di Caino, che gira per il mondo osservando quello che succede e racconta il Vangelo a modo suo. Ve lo consiglio, anche se avrete delle sorprese, magari dormirete anche male. Comunque, Saramago dice: Dio aveva messo una frutta nelle mani del caporale. Ecco. E non solo questo, ma questi schiavi, questi neri che erano nati per essere schiavi secondo la loro logica, erano anche pigri. Erano schiavi per natura, non potevano essere altro, ed erano lanzaroni. E anche questo dei lanzaroni era per natura. Questo lo si ritrova anche più a sud, nell'America del Sud, nelle grandi miniere invece, in Bolivia ad esempio, c'era tutta, e c'è ancora oggi, tutta la tesi che gli indigeni sono dei lanzaroni, perché si rifiutano di lavorare con grande entusiasmo nelle miniere degli altri.
1: Certo.
0: La natura, naturalmente, lo schiavo doveva servire il padrone, e il padrone doveva castigare lo schiavo che non mostrava nessun entusiasmo, appunto, quando doveva compiere il disegno divino, che era lavorare per il suo capo. Un tedesco, ecco, i tedeschi ci compaiono anche qui, che si chiamava Carl von Linen, che era un contemporaneo di Montesquieu, quindi del secolo delle luci, dice esattamente questo: il nero è vagabondo, ozioso, negligente, indolente e di abitudini dissolute. Sì. Ecco, credo che il buon generale Vannacci, se trovassi questo libro, glielo consiglio, potrebbe ritrovare alcune argomentazioni interessanti per la sua crociata. E David Hume, che viene fino al giorno d'oggi proposto nei testi di politica come un grande riformista, verifica, dice lui, che il nero, virgolette, può sviluppare alcune abilità umane, tale come fa il pappagallo, che ogni tanto riesce a dire qualche parola. Ecco, questa era l'idea che la cultura, la grande cultura riformista europea, aveva dei neri. Se ne potrebbe fare una lunghissima. Io sono un grande ammiratore del razionalismo, e quindi del grande tedescone che adesso mi scappa il nome, che è quello di, che è quello, diciamo, dell'assoluto sopra di noi il cielo, dentro di noi la legge. Però questo signore, che era un lettore dell'Écrit du Peuple, un ammiratore della Rivoluzione francese successivamente, e che aveva tanti meriti, sosteneva esattamente le stesse cose di Montesquieu, ma anche un po' più dure, sui neri e su quanto i neri non potessero essere definiti umani. Ecco, dopodiché parte la guerra. Questi disgraziati di neri pigri, eccetera, eccetera, fanno fuori le truppe stanziali francesi, anzitutto. Dopodiché arrivano ad occupare il territorio che era così ricco, i soldati inglesi e i soldati spagnoli. I soldati inglesi e i soldati spagnoli vengono pure loro cacciati via da questi neri. Poi a quel punto arriva Napoleone, che nel frattempo era diventato console e imperatore francese, che decide di che ha bisogno di un grande impero coloniale in America, e questo è cosa dell'impero, anche questo ritorna da altri con più ritardo. Diciamo che in Italia il sogno dell'impero arriva un secolo e poco più dopo. Quindi, che cosa fa Napoleone? Perché Napoleone è una persona seria, diciamo. Comincia per comprarsi dalla Spagna un territorio negli Stati Uniti attuali, nel Nord America, che si chiamava Louisiana. La Louisiana era un territorio che a quell'epoca aveva la bellezza di 2.300.000 chilometri quadri circa, vi posso dare la cifra esatta. Quindi, oltre alla Louisiana, nel 1802 il signor Napoleone spedisce sull'isola Ribelle, cioè su Haiti, una grande spedizione militare composta da 50 navi e 30.000 soldati professionisti, comandati dal suo cognato, il generale Victor Emmanuel Leclerc, del quale ci sono ancora strade pure a Milano, diciamo, che lo ricordano. Non ho mica capito perché, ma insomma è così. Quindi questi militari riescono a deportare nella Francia. Il capo dei rivoluzionari, che è un altro personaggio sul quale bisognerebbe fare un programma solo su di lui, che era un giacobino dichiarato, un giacobino nero di Haiti, che non sapeva né leggere né scrivere, e che si chiamava, perché aveva un nome da schiavo naturalmente, Toussaint Louverture. Cioè, quindi ogni santo l'apertura sarebbe la traduzione. Sì. E quindi il buon Toussaint viene spedito in Francia. Anzi, viene blandito, cioè gli dicono che in Francia, dove c'è la rivoluzione giacobina, lui era un giacobino, lo attendono per poco meno che per abbracciarlo, per premiarlo per questa sua lotta per l'uguaglianza degli esseri umani. Toussaint parte quando arriva Le Havre in Francia, lo prendono, lo mettono in galera e non ne esce più. Diciamo che i suoi resti sono stati rispediti ad Haiti una ventina d'anni fa, perché perfino una ventina d'anni fa avevano ancora paura del nero Toussaint Louverture. Comunque, ciò malgrado, esattamente il 12 novembre 1803, i nuovi capi rivoluzionari Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion sconfiggono definitivamente la Francia nella battaglia di Vertière. E l'anno dopo proclamano la indipendenza definitiva di Haiti e l'abolizione della schiavitù. In questo senso è una prima. Certo. Diciamo che l'indipendenza di Haiti arriva 25 anni dopo circa l'indipendenza degli Stati Uniti, quindi non è la prima colonia americana indipendente, certo. Però è la prima colonia nella quale i neri sono protagonisti e nella quale si abolisce la schiavitù. La schiavitù sussisterà nel continente latinoamericano e negli Stati Uniti ancora per quasi tutto l'Ottocento. L'ultimo paese che abolisce la schiavitù è il Brasile, alla fine dell'Ottocento. Ma gli altri un po' prima, dipende, diciamo che i paesi dove c'erano pochi schiavi l'abolicono prima, il Cile e l'Argentina, e gli altri molto dopo, a metà dell'Ottocento, c'era ancora metà delle Americhe che avevano gli schiavi. Per Parigi è un disastro. Due anni dopo l'indipendenza di Haiti, quindi nel 1806, l'avventura caraibica costa un sacco di soldi, la sconfitta haitiana aveva reso indifendibili i loro territori nordamericani. Quindi la Francia doveva vendere la Louisiana agli Stati Uniti per la bellezza di 15 milioni di dollari, 1806. Ecco, la Louisiana aveva in quel momento 2.144.476 chilometri quadri e comprendeva, oltre all'attuale Louisiana, gli attuali stati di Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota del Sud, Minnesota a sud del Mississippi, quasi tutto il sud e il nord Dakota, il nord-est del Nuovo Messico, il nord del Texas, parte del Montana, del Wyoming e del Colorado. Più due territori che oggi sono in Canada, che sono Alberta e Saskatchewan.
1: Enorme, quindi, enorme, devo dire.
0: In quel momento era il doppio della superficie degli Stati Uniti di allora. Quindi gli Stati Uniti moltiplicarono per tre la loro superficie in un atto solo con 15 milioni di dollari. Oggi quel territorio, la vecchia Louisiana, è uguale a un quarto degli Stati Uniti, quindi continua a essere una roba enorme.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa fecero i francesi, diciamo, per concludere questo pezzettino? Riuscirono a mantenere il controllo dei territori all'oriente dell'isola di Spagnola.
1: Sì.
0: In quei territori avevano una grossa città che si chiamava Santo Domingo, che oggi dà il nome al paese, si chiama Repubblica Dominicana. E quindi a Santo Domingo c'erano una colonia de spagnola, quindi di spagnoli e di assimilati, che si definivano spagnoli mulatti, i quali naturalmente non volevano accettare l'idea di poter essere diretti da schiavi neri. Questo, certo. Penso che anche qui ci sarebbe tanta gente che capisce, sì, facilmente questo. Come fai ad essere alle ordini di un governo nero? Quindi c'era un'altra guerra, una guerra tra la parte nord e la parte occidentale, che durava 15 anni. si chiudeva con la vittoria degli haitiani, che imponevano l'abolizione della schiavitù, la riforma agraria, la redistribuzione della terra, l'educazione obbligatoria, laica e gratuita. Era troppo. Era troppo per chi? Per la Chiesa Cattolica, naturalmente, che era molto potente a Santo Domingo e che quindi definiva questi atti, insisto a dire, li ricordo ancora: abolizione della schiavitù, riforma agraria, redistribuzione della terra, educazione obbligatoria, laica e gratuita. Secondo la Chiesa Cattolica, questo era formalmente opposto, virgolette, e in contraddizione con le sacre scritture. E quindi la Chiesa Cattolica di Santo Domingo chiamava alla rivoluzione armata contro i neri. Insomma, diciamo che partiva un'insurrezione a Santo Domingo che alla fine, nel 44, portava l'indipendenza della Repubblica Dominicana e divideva l'isola in due pezzi. La parte maggiore, la parte occidentale, era governata dai neri antischiavisti. I due terzi all'Oriente invece erano governati dai mulati, che nella loro furia iconoclasta contro i neri arrivarono persino a chiedere di essere riammessi nella Spagna nel 1861. Ecco, diciamo che il mio commento su questo è semplice. C'è della gente che alla quale piace molto sparare e pensa che i processi politici siano fatti da spari. Ora io non ho niente contro gli spari, diciamo in astratto in questo caso, ma penso che bisogna distinguere. Quando uno spara col cannone, in italiano credo che si dica sparare al perno, che vuol dire mettere il cannone dritto su e sparare in alto verso il cielo, ecco, quando sì. Tu spari al perno normalmente i proiettili ti cadono sui piedi, sì. Che è esattamente quello che successe, diciamo, a questi dominicani e che successe poi, per fare un altro esempio più attuale, agli argentini, quando risolsero per salvare le palle dei militari golpisti e assassini negli anni 80 di dichiarare la guerra per le Malvine, Falkland, detta dagli inglesi e dagli europei, e invece di conquistarsi l'isola finirono per doversi andarsene a casa loro, per fortuna. Quindi in questo senso fu una delle poche guerre che uno può considerare in senso positivo. Ecco, io mi fermerei qui un attimo perché credo di averla fatta fin troppo lunga. Però insomma, il processo di indipendenza di Haiti è questo.
1: È interessantissima questa storia, no? Abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora.
0: No, ma adesso passiamo ad altre cose, certo. Solo che dell'indipendenza non so se ti resta qualche qualche domanda, qualche penso che non ho.
1: Assolutamente. Perché da lì c'è tutta la storia che porta. Essenziali... Da lì c'è tutta la storia che comincia a far capire anche perché della situazione attuale di Haiti, no? Poi alla fine.
0: Ah, certo. No, ma adesso ti devo raccontare perché quello non sono ancora arrivato. Però insomma, diciamo che da questa prima parte le cose essenziali, per ridurla a tre punti o quattro, sono: uno, è la prima indipendenza che avviene al di fuori degli Stati Uniti, nel continente americano, ma a differenza degli Stati Uniti è una rivoluzione che abolisce la schiavitù e che dichiara l'uguaglianza formale dei diritti di tutti gli individui, prima cosa. Ovviamente anche lì bisognerebbe dire che ci sono sempre problemi con le donne. Nel caso haitiano non è che vengano escluse formalmente, ma di fatto si parla sempre il maschile, e quindi su questo bisognerebbe stare attenti. Seconda questione. In quel momento Haiti è la colonia più ricca del continente, è tanto ricca che produce più profitti per la Francia di quanti non ne producono gli Stati Uniti, le 13 colonie originali, per l'Inghilterra. È anche la colonia dove si è consolidato un sistema specifico di produzione che si chiama l'economia delle piantagioni. Nel caso haitiano si tratta sostanzialmente di piantagioni di zucchero e secondariamente di cacao e di caffè. E forse qui bisogna fare una piccola aggiunta. Diciamo che fino alla scoperta delle Americhe, lo zucchero, che era noto in Europa, era però un prodotto pregiato che nelle vicinanze d'Europa veniva coltivato solo in piccolissima quantità nelle isole Canarie, che a te sono molto, so che sono molto care. Ecco, il prezzo dello zucchero, che si consumava solo nelle grandi corti europee, era simile al prezzo di un metallo prezioso. Ecco, quando arrivano invece nelle Americhe gli spagnoli, scoprono che quello è un clima nei Caraibi e in tutta la zona tropicale nel quale lo zucchero cresce quasi da solo e quindi diventa una grande produzione industriale e dà origine ad un tipo di organizzazione produttiva nota nell'economia come l'economia delle piantagioni. Come sempre, se uno volesse raccontare esattamente questo, io dico sempre che bisogna aggiungere elementi della cultura popolare. C'è una vecchissima canzone del panamense Rubén Blades che si chiama Plantación Adentro, cioè all'interno della piantagione, in cui racconta la storia dello sfruttamento, diciamo, nelle colonie, nella piantagione, e sostanzialmente racconta la storia di un indigeno che muore perché viene tanto picchiato che muore, e quindi la sua conclusione è che il medico dice che è morto di morte naturale, e lui dice certo, è assolutamente logico, perché se tu muori perché ti picchiano, che ti picchino tanto che tu ci crepi, è normale che tu ci crepi, in grosso modo questo. È molto meglio raccontata naturalmente con la musica, me lo consiglio. Rubén Blades, Plantación Adentro.
1: Sì.
0: E poi c'è, sempre a proposito della cultura popolare, della cultura diffusa, un grandissimo film di un italiano, che è lo stesso della battaglia di Algeri. Il film si chiama Queimada, e Queimada racconta la storia di una insurrezione che ha tutti i visi dell'insurrezione come quella di Haiti, cioè una piantagione di zucchero dove i neri si ribellano contro i piantagioni, contro i bianchi, vengono incitati a questo dalla guerra interna tra i bianchi per chi comanda nella colonia. Insomma, è una storia molto interessante, Queimada. Ve la consiglio, per chi è una storia inventata naturalmente, però c'ha moltissimi tratti di realtà ed è uno dei più bei discorsi antiimperialisti, anticolonialisti che io abbia mai visto. Quindi quello, poi oltre molti romanzi, la cultura latinoamericana in particolare è piena di romanzi. Chi voglia leggersi dei bei testi su questo, consiglio di leggere Alejo Carpentier, che è un cubano morto una trentina d'anni fa, Il secolo delle luci, cioè Il secolo dei lumi, che è un discorso appunto sulla influenza del pensiero rivoluzionario francese alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, nei Caraibi, e sulle conseguenze di che cosa significa il pensiero. Ecco, diciamo quindi che questo è il quadro. Aggiungo qualche elemento, magari poi se c'è tempo e voglia, tu e gli ascoltatori sono d'accordo, ne parleremo in un'altra occasione.
1: Certo.
0: Devo citare a questo punto un generale che ama moltissimo Antonio Evangelisti. È un generale che si chiamava esattamente Smedley Butler. Smedley Butler è il generale più condecorato della storia degli Stati Uniti. Nel 1930 fa un discorso che si può ritrovare in diversi libri anche in italiano. Antonio lo cita peraltro, credo, questo passaggio che adesso ti leggo. Io non ho il testo in italiano, lo devo tradurre, ma insomma dice: ho passato 33 anni e 4 mesi in servizio militare attivo e durante questo periodo ho speso la maggior parte del mio tempo come uomo di fatica di alto profilo per il grande mercato, per Wall Street e per le banche. In pratica ero un estorsore, un gangster a servizio del capitalismo. Nel 1914 ho contribuito a rendere il Messico e specialmente Tampico un terreno sicuro per gli interessi petrolieri americani, sta parlando della guerra certo. messicana, naturalmente, cioè della rivoluzione messicana in questo caso, e di Pancho Villa, che è un altro tema su quale un giorno mi piacerebbe certo. parlare.
1: Assolutamente sì.
0: Ho contribuito a rendere Haiti e Cuba luoghi convenienti per fare affari per i ragazzi della National City Bank. Ho contribuito allo stupro di una mezza dozzina di repubbliche del Centro America a beneficio di Wall Street. Tra il 1902 e il 1912 ho contribuito a bonificare il Nicaragua per la Banca Internazionale d'Affari Brown Brothers and Company. Ho portato la luce in Repubblica Dominicana nel 1916 per gli interessi americani nella produzione di zucchero. Nel 1903 ho dato una mano a rendere l'Honduras un buon posto per la compagnia statunitense della frutta. Nel 1927 in Cina ho dato il mio contributo per fare in modo che la Standard Oil potesse continuare ad operare indisturbata. Guardando indietro posso dire che potrei dare alcuni contributi ad Al Capone. Il meglio che era riuscito a fare Al Capone era stendere il suo racket a 3 distretti. Io ho fatto lo stesso in 3 continenti. Ecco, a confessione di parte non ci sarebbe bisogno di prove, ma diciamo questa è una confessione estesa, perché poi Barley ci fece molti altri discorsi sul tema. Sostanzialmente, però, se tu hai presente i paesi che nomina sostanzialmente tutta l'America Centrale, tutti i Caraibi, più la Cina. Ecco, diciamo che sostanzialmente oggi non ci sarebbero tanti dubbi sui terreni che il signor Trump ha eletto per esercitare la propria
1: sì,
0: attività.
1: Certo.
0: Quindi cerco di concludere per quello che potremmo fare oggi. E andiamo nel secolo scorso. Nel 1916 la parte orientale dell'isola, quindi la Repubblica Dominicana, viveva la prima occupazione militare da parte degli Stati Uniti. 1916. Il pretesto era Santo Domingo era incapace di pagare il suo debito estero. Quindi, dato che c'erano i nostri Monelli, della Semper Fidelitis, crearono la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale poi si moltiplicò in tutti i paesi del Centro America. Nominarono a capo della Guardia Nazionale un tale Rafael Leonidas Trujillo. Poco dopo Trujillo depose il presidente in carica e diventò il primo presidente, tra virgolette, di una lunga saga di satrapi caraibici. Anni 20. Governò fino al 1961, quando per fortuna, e mi dispiace dover dire per fortuna, una pallottola che girava per aria lo fece fuori. A quell'epoca il 21% del bilancio nazionale della Repubblica Dominicana era destinata alla Guardia Nazionale. La capitale del paese era stata privatizzata, si chiamava Ciudad Trujillo, e lavoraci, insomma, come il comitale Boris Yeltsin molti anni dopo da altre parti. Allora, perché ricordo questo? Perché c'entra con Haiti, mi permette di rientrare nella parte moderna di Haiti. Allora, negli anni 20, Trujillo, che si faceva chiamare il benefattore, ideò un modo perfetto per eliminare i neri e per rendersi più simpatico alla sua popolazione. Lo racconto in poche parole. Per chi voglia vedere qualcosa su questo, vi consiglio anche qui un romanzo di Mario Vargas Llosa, si chiama Il Chivo. Chivo è il caprone, e parla esattamente di Rafael Leonidas Trujillo. Allora, lui aveva deciso che il Senato della Repubblica Dominicana doveva funzionare in un bordello, e aveva nominato l'amministratrice di questo, la madama, la chiamavano a quell'epoca da quelle parti, che gestiva questo bordello e che si chiamava Isabel, l'aveva nominato presidente del Senato. Allora, un giorno era a assistere a una riunione del Senato, del prostibolo, E la senatrice Isabel gli raccontò che c'era stato un gruppo di haitiani che, essendo haitiani, avevano deciso di andarsene senza pagare, quindi avevano usufruito dei servizi della sua casa e poi erano scappati. Naturalmente il buon Trujillo voltava in collera perché gli sembrava, diciamo, assolutamente insopportabile questo.
1: Soprattutto perché era anche il Senato, comunque, voglio dire.
0: chiamava sul posto, quindi dal bordello Senato, il capo della polizia, e scriveva ipso facto, cioè proprio sul posto, un decreto nel quale si veniva ordinato alla polizia di uccidere gli haitiani residenti nelle zone di confine con la Repubblica Dominicana. Dato che era un ordine, naturalmente venne subito eseguita. Si calcola che furono uccisi in una settimana 18.000 haitiani. Dopo che le era passata la svolta, quindi uno o due giorni dopo, Trujillo, che non sospese l'ordine, se non una settimana dopo, giustificò il massacro dicendo che c'era stata una rivolta del popolo dominicano contro l'invasione haitiana. E quindi, comprensivo di questo, lanciò una campagna che chiamò la campagna di dominicanizzazione, che esattamente aveva la stessa formulazione di qualcosa che oggi si conosce come American First.
1: Sì.
0: Esattamente gli stessi argomenti. Quindi il massacro degli haitiani è da allora è denominato il massacro del prezzemolo. E quindi questo è un altro pezzo, diciamo, di antologia che racconto semplicemente perché mi piace. Il prezzemolo in spagnolo si chiama perejil.
1: Sì.
0: E per qualche motivo, che non conosco, diciamo a proposito di lingue, per gli abitanti di Haiti che usano un patois derivato dal francese, quindi diciamo, parlano francese, non spagnolo.
1: Sì.
0: Ecco, non sono in grado o dicono questo perejil con grande difficoltà.
1: Certo.
0: Succederebbe anche agli italiani, perché sì, la J di Gil in italiano non esiste. Esiste in spagnolo, esiste in tedesco, esiste in olandese, oltre allo spagnolo, ma non in francese né in italiano.
1: Mm-hmm.
0: E quindi non riuscivano a dire perejil. Allora ti leggo il racconto di uno storico statunitense, questo è tradotto in italiano.
1: E dopo concludiamo la puntata perché abbiamo finito con questo.
0: Sì.
1: Sì,
0: allora, Robert Krasveler scrive: i terribili fatti avvenirono alle 36 ore susseguenti la notte del 2 ottobre, che è quella dell'obbligatura di Trujillo. Ebbero un'apparente spontaneità. Solo a Santiago l'esercito catturò tra 1.000 e 2.000 haitiani. Li rinchiuse come una greggia dentro un cortile circondato da uffici del governo e si dedicò al compito di decapitarli sistematicamente con il machete, arma preferita alle armi di fuoco per simulare un attacco spontaneo da parte degli infuriati contadini dominicani. In un'altra località che si chiama Montecristi, un altro numeroso gruppo di haitiani di qualche migliaio di persone fu costretto a marciare, sospinti dalle baionette e con le braccia legate fino all'estremo dell'imbarcadero dove sono stati affogati semplicemente spingendolo nelle acque profonde. A Dava Jabón, un'altra, sul fiume Massacre, migliaia di haitiani sono stati abbattuti a colpi di macete e di fucile mentre cercavano di trovare un rifugio. Salto un po' di paese, diciamo, i cadaveri erano talmente tanti da ostruire il fiume Massacre, che vuol dire massacro, ma si contavano migliaia anche nelle oscure vallate, nelle vie dei paesi, nelle strade comunali e nella tranquilla e verde campagna. Fiumi di sangue segnavano le strade sterrate, strade rurali ai due lati del confine. Il sangue gocciolava dei carri che trasportavano i cadaveri verso i fossi lontani per cancellare ogni traccia degli avvenimenti. Siamo nel secolo XX. Questo è l'atto di nascita probabilmente del Haiti moderno ed è forse uno dei massacri più terribili dei quali io abbia conoscenza.
1: Certo.
0: non solo per il numero, perché 18.000 morti tutto sommato, se uno conta,
1: anche per le modalità,
0: di altre parti non sono neanche tanti, no. Esatto, per col machete, ragazzi, sì, col machete, uno a uno, perché erano neri. Ecco, e questo mi permette di chiudere dicendo questo. Allora, perché non parliamo di più di Haiti che questo paese?

0: parte dal momento in cui intervengono, perché poi su AIDS intervengono tutti, arrivano inglesi, francesi, certo, tedeschi, persino italiani in qualche momento, e soprattutto poi gli Stati Uniti, certo, e lì comincia la storia del signor Buonaventura, che è del signor Malaventura.
1: Esatto. Senti, la facciamo per settimana prossima a questo punto.
0: Va bene.
1: Ok. Ciao.
0: Ciao, buona serata a tutti. Ciao Dario.
2: Ciao. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Bene, sì, siamo ancora vivi, diciamo. Nonostante la calura siamo riusciti a sopravviviamo, almeno per il momento, non so per quanto ancora potremo andare avanti, ma per ora siamo ancora tra i vivi. Buonasera da Valentine DJ qui da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda in DAB nel Lazio e nel Sud Grosseto. In pieno agosto, molti di voi magari saranno già in ferie, in vacanza. Se non ci fosse l'aria condizionata sarebbe veramente un dramma. Comunque, vista la calura, vista la situazione atmosferica e soprattutto quella psicologica, perché il caldo non si può dire che non ci condizioni. Iniziamo con un brano dal vivo ad un artista a cui sicuramente lo devo.

venite pure avanti voi con il naso corto, signori imbellettati, io qui non vi sopporto. Infiero la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghignoranza dei primi della classe. Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli orpelli, l'arrivismo, allavano la bocca e al fine licenza io non perdono.

facciamola finita. Venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborsa, ruffiani, mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio, liberisti. Buttate due carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese. In questo benedetto assurdo bel paese non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato. Spiacere di piacere, io avesse odiato quei furbi, forpotenti, da sempre in balocco. Perfino licenza, che non

Sono solo con questo naso al piede che almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

venite gente vuota, facciamola finita. Voi credi che vendete a tutti un'altra vita? Siete come vi dite, un Dio dell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro codio fisso, che io ho morto e l'uomo che sta visso, le verità cercate per terra da maiali, tenete

nemici, col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo. Deve esserci, lo sento, in terra, in cielo, un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto. Non riderò, ti prego, di queste mie parole. Io sono solo un'ombra,

0: Francesco Guccini, in memoria di un grande artista italiano. Ma già una quarantina di anni fa esce il primo disco di Robert Fripp, suo nome si chiamava Exposure. E si comincia con questa water music, questa musica d'acqua, e con il commento di un meteorologo dell'epoca che appunto prevedeva quello che succede oggi.
1: From a scientific point of view, it is now very likely that there will be again another ice age quite soon in the world, that we shall have the north part of the world all frozen like it used to be, and we're beginning to have natural disasters. From a scientist's study, it seems likely that we shall soon begin to have these great changes in the Earth's climate, so people will not be able to live where they have, and the oceans will rise, and many cities will be flooded, like London and Calcutta and so on. These things, they say, will happen, according to scientific theories, in about 40 years at the most, but maybe even quicker.
0: Per cui già si prevedeva che certe città andranno sott'acqua. E comunque prosegue con Here Comes the Flood, canta Peter Gabriel.

0: Sì, allora erano presagi che il mondo sarebbe cambiato, non certo in meglio dal punto di vista della sua fisica, della sua materia, del suo clima, tanto per capirci. I Rolling Stones, Wild Horses, Cavalli Selvaggi. Brano particolare, soprattutto per un testo incredibile. Wild Horses Can Drag Me Away. I cavalli selvaggi non mi porteranno via. La leggenda vuole che sia stata Marianne Faithfull, moglie anche di Mick Jagger, a pronunciare questa frase sul letto d'ospedale dopo essere sfuggita alla morte per overdose di eroina. Wild Horses Can Drag Me Away. Sembra abbia detto a Mick Jagger, ma questa è la leggenda.
1: No!
0: I Rolling Stones.

così i Rolling Stones, ma sdrammatizziamo. Manfred Mann. La regina eschimese. Mighty Queen.

Manfred Mann, in piena atmosfera 60s. Qui a Chromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda settimanalmente a cura di Valentine DJ. Spiriti nel cielo. Versione originale questa di Norman Greenbaum. Spirit in the Sky.

Norman Greenbaum, in pieni anni 60, Spirit in the Sky, che anche oggi il terremoto su Pisa qualcuno l'ha sentito, leggero, ma... Degli spiriti nel cielo, rimanendo sempre negli anni 60 o 60s. Lui, un chitarrista, si chiamava Mason Williams. Brano strumentale questa, Classical Gas.

Mason Williams, Classical Gas. Ma sta arrivando il fiato della locomotiva. Il fiato della locomotiva, vale a dire del locomotive breath, dei signori G. Trothall. Ricordo che G. Trothall credo fosse un medico, un agronomo del 1600, da cui Ian Anderson e compagni hanno mutuato il nome. In the shuffling madness of locomotive breath. Nella spumeggiante pazzia dello stantuffo della locomotiva, G. Trothall.

Locomotive Bread stava su Aqualung, uno dei brani, dei dischi più famosi sicuramente dei G-Trotal. Beh, sembra di stare in chiesa, non ci sono dubbi. Per cui pensate bene a quali sono i vostri peccati, i nostri peccati e le pene da scontare.

E allora sta per arrivare il tuo turno. Probabilmente anche il mio. Led Zeppelin, dalla loro prima prova discografica, che portava semplicemente il loro nome, Led Zeppelin 1. Your time is gonna come. Se avessi un martello, diceva Trini Lopez negli anni 60. If I had a hammer.

Brano fortunato per Trini Lopez. If I Had a Hammer, successo mondiale. In Italia la concessero, se non sbaglio, a Rita Pavone. Ma siamo d'estate e siamo nei 60s. Come faccio a non farvi ascoltare? I love the colorful clothes you wear. A non farvi ascoltare una buona vibrazione. Sunlight plays upon her head. Loro, i ragazzi di spiaggia.

the Beach Boys. Good Vibration. Sì, la rappresentazione di una California che forse oggi non esiste più. Ma sempre lì rimaniamo, sempre in California, perché c'è una stella oscura. Crosby, Stills & Nash, Dark Star.

Crosby, Still, Nash. Questa credo che sia la seconda prova discografica al loro nome. Dark Star, una stella oscura. Oscura, oscuro. Così come questo brano che canta adesso Chet Baker, si chiama My Funny Valentine e credo sia rivolta a un uomo.

Chet Baker, My Funny Valentine. Una delle prime incisioni di Chet Baker, siamo negli anni 50, ma cambiamo pagina. Sì, è un lupo che sta ululando. Ma loro sono i Deep Purple, una delle tante formazioni dei Deep Purple. Hush, silenzio.

dicevamo, John Lord alle tastiere, Ian Paice alla batteria, sono i due punti fissi di questa sigla di Purple, che per 40 anni ci ha tenuto compagnia, forse anche più di 40. Non sono mai usciti, sono sempre stati lì. Dai Deep Purple ai Cure, che cosa hanno in comune? Niente, solo che mi piacciono ambedue. Qui siamo su Faith, quel disco di colore grigio. Primary apre la seconda facciata, The Cure.

ancora New Wave, anzi Dark Wave. Anche questo è un brano che apriva la seconda facciata di un disco famoso come Closer dei Joy Division. Cuore e anima, heart and soul.

Joy Division, The Cure, strade parallele all'inizio dei primi anni Ottanta. Ma occorre ricordare che più o meno in quei tempi c'era un signore che veniva chiamato il Duca Bianco, che imperversava a destra e a sinistra. Successo mondiale, soprattutto con questa Absolute Beginners, David Bowie.

Absolute Beginners. Credo fosse nella colonna sonora di qualche film, forse appunto di Absolute Beginners. E fu un successo mondiale. Ma torniamo sui gruppi di fine anni 70, inizio anni 80, perché loro hanno molto da dire su questo periodo. La polizia, The Police, a metà strada tra la New Wave, il reggae e i ritmi caraibici. Poi lui con quella voce, questo signore Sting, che fra l'altro Sting appare anche in Quadrofinia degli Who, su di una Vespa da mood. Tanto per rimanere in clima di eclisse. Due passi sulla luna.

Keep it up. Keep it up. The police walking on the moon. Dicevamo fine anni 70, inizio anni 80. Ma io mi spingo addirittura, che coraggio, fino ai 90 o 2000, vale a dire una trentina di anni fa. Alto e asciutto loro i Radiohead.

High and Dry, Radiohead. Mentre qui abbiamo Nicola Caverna e i Cattivi Semi. Il brano si intitola Nelle mie braccia.

0: Into My Arms, nelle mie braccia, Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Oh Lord, into my arms.
0: E secondo Al Green, quando lei se ne va, il sole sparisce.
1: No sunshine when she's gone.
0: And no sunshine when she's gone.
1: It's not warm when she's away.
0: Altro grande classico qui a Radio Grad.
1: Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away.
0: Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio indipendenti.
1: She's gone.
0: Radio Samarcanda in DAB.
1: If she's gone to stay.
0: Per il Lazio, il basso Grossetano.
1: Ain't no

Sì, però il green sparisce il sole ogni volta che lei se ne va, le donne, le donne, le donne, le donne, quelle irlandesi. Le donne irlandesi vengono suffragate da questo grande traditional irlandese, che qui i chieftains ce lo restituiscono in maniera impeccabile. Tanto impeccabile che Stanley Kubrick non se l'è lasciato sfuggire il brano che stiamo ascoltando adesso e l'ha messo all'inizio di Barry Lyndon, Woman of Ireland, The Chieftains.

Beh, visto il caldo impellente della giornata, si può continuare anche a sognare, perché no? Lui si chiama Pietro Nobile. Briefly Dreams Reprise.

Sì, che dire, anche i sogni finiscono. Perché? Perché c'è un topo nella mia cucina e io che cosa devo fare, insomma? UB40. Rat in my kitchen. Un po' di reggae ci smuove.

0: nice on my boss. We're watching on rewind this rhythm track to the start because right about now we have a rip.
1: Beh, non so se vi è mai capitato di avere un topo in cucina. A me è successo. Era un topolino piccolino che si era infilato proprio dietro, era irraggiungibile. Qui il brano si divide in due parti. Infatti adesso entra questo signore con la tromba, Herb Alpert. Nel 1986 era assai richiesto, per cui vi accompagnerà fino alla fine del brano. UB40, Right in My Kitchen, featuring Herb Alpert.

UB40. Ricordo che era il modulo per chiedere lavoro in Inghilterra oppure per la disoccupazione. Ora è passato un po' di tempo, posso confondere le cose. Rat in my kitchen. E mo che famo? Mo stiamo con la musica reggae. Sting, Shaggy. Anzi, Shaggy. Just one lifetime.

Sì, devo confessare che mi ero dimenticato degli America e dovevano andare all'inizio con gli altri, ma ogni tanto anch'io perdo pezzi. Ventura Highway.

America, un trio di giovani americani che abbiamo sempre bollato un po' come la fotocopia di Crosby, Stills, Nash & Young. Questo succedeva negli anni 70. Oggi apprezziamo tutti senza differenze. Anzi, ora abbiamo un appuntamento. Siamo in casa Waters. Questo è Roger Waters, che sul divano di casa sua ci dà questa versione di Brain Damage.

nice. Thank you very much, Roger. Roger Waters, dal divano di casa sua. Brain damage, danno cerebrale. Just that sweet mystery. Mentre questo è il piccolo dolce mistero del mio amato John Martin. Sweet little mystery.

dolce piccolo mistero. Non c'è dato di sapere altro, almeno io dal test non è che posso tirar fuori tanto di più. Le mie condizioni in inglese attualmente sono pessime. Comunque posso ricordarvi che state ascoltando Cromo Dioxide qui su Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda in DAB nel Lazio e nel Basso Grossetano. Valentine DJ è il sottoscritto praticamente, che vi dà appuntamento alla prossima settimana, in quanto sta andando adesso l'ultimo brano per oggi. È un omaggio alla Luna, visto che ieri c'è stata l'eclisse. Al pianoforte il signor Maurizio Pollini, uno dei più grandi interpreti di Chopin tra i pianisti italiani. È il notturno più famoso, opera 9, numero 2. Noi ci sentiamo tra una settimana. Ciao!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: coming. Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica.